Ciao, siamo i The Last Confidence, un saluto agli ascoltatori di Radio Antenna Web e questo è il nostro nuovo brano dal titolo Persone Piccole, Lingua Giganti. Ciao!

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Ciao, sono Davide Ghidoni, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Come On Closer, con la splendida partecipazione alla voce di Heidi Vogel. Buon ascolto!

Ciao, sono le ultime parole famose. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Goccia. Buon ascolto.

0: Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Sono Pettiniello e il mio brano è A Cugina d'Andrea.
1: Andrea.

Saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Ricordi e io sono 14498. Un saluto, buona giornata.

Un saluto a tutti gli amici di Antenna Web. Io sono Alessandro Villa e questa è Sabes, che è la mia nuova canzone. Mi raccomando, ascoltatela con il cuore. Buon ascolto e buona musica. Un saluto a tutta la redazione e a tutti gli ascoltatori. Ciao.

0: Goodbye now. ラジオ。
1: Ciao, sono Emanemilu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Ciao, sono Nicola Risi e mando un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Temporale, un brano che parla di quelle relazioni da cui sai che dovresti scappare, ma in cui continui a restare.

Ciao a tutti, sono Alessandro dei Linea 43. Un saluto e un forte abbraccio a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il nostro nuovo brano, il nostro nuovo singolo, Balla Bella sotto il sole d'estate. E cosa dire, un pezzo estivo che mette la voglia sicuramente di divertirsi, ballare e perché no, andare al mare. A presto e buon ascolto a tutti.

Ciao, sono Luca Farace. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che il rito abbia inizio.

Let me play among the stars. Let me see what spring is like

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume inizia il viaggio.

saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web. Sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

Salve a tutti, sono Adriano, dei Emigrants, e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yes.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere, noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male, quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua a farmi pensare. Sta finendo l'inverno.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Ciao, sono Emin Emilu, grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

0: diventa perdente.
1: Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume, inizia il viaggio.

0: 22 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Tommaso Moro e San Paolino di Nola. Oggi la luna è al primo quarto e il proverbio del giorno "a tutto c'è rimedio fuorché alla morte" ricorda che è insensato perdersi d'animo di fronte ad avversità che sono tutt'altro che irrimediabili. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 776 a.C. a Olimpia, in Grecia, prendeva vita la prima Olimpiade, una gara di corsa su un rettilineo di sabbia di 192 metri e 28 centimetri. Nel 1633, processato dal Sant'Uffizio per avere sostenuto che non fosse la Terra il centro del sistema planetario conosciuto, Galileo Galilei era costretto a ritrattare la teoria eliocentrica e inviato al confino ad Arcetri. Nel 1815, su imposizione della Camera, Napoleone Bonaparte abdicava per la seconda volta da imperatore dei francesi. Nel 1921 il podista Paavo Nurmi fissava il primato del mondo dei 10.000 metri a 30 minuti e 40 secondi, una delle imprese per cui sarebbe stato definito il finlandese volante. Mentre 80 anni fa, nel 1946, la neonata Repubblica Italiana varava l'amnistia ai detenuti per reati politici. Nel 1983 a Roma si perdevano le tracce di Emanuela Orlandi, la figlia quindicenne di un commesso alla prefettura della Casa Pontificia, un caso tuttora irrisolto. Nel 2005 10 tra ex ufficiali e sottufficiali della Germania nazista venivano condannati all'ergastolo per il massacro di Sant'Anna di Stazzema del 1944. Era una condanna simbolica essendo tutti gli imputati ormai ultra ottantenni. Nel 2008 l'Italia veniva eliminata dagli europei di calcio, battuta ai rigori dalla Spagna ai quarti di finale per 4-2. E nel 2018, mentre i paesi della zona euro concordavano un alleggerimento del debito della Grecia per permetterne l'uscita da una grave crisi economica, a Madrid Filippo Tortu conquistava il primato italiano dei 100 metri piani in 9 secondi e 99, un record che era stato fissato da Pietro Mennea 39 anni prima. Nascevano il 22 giugno. Nel 1805 Giuseppe Mazzini, uno dei padri dell'Unità d'Italia. Nel 1933 Pipolo, lo sceneggiatore e regista Giuseppe Moccia. Nel 1944 la cantante Anna Rita Spinaci e nel 1949 l'attrice tre volte premio Oscar Meryl Streep. Sono nati oggi anche l'attore Paolo Rossi e la cantante Cyndi Lauper, nel 1953, la cantante e conduttrice TV Jo Squillo, nel 1962, lo scrittore Dan Brown, nel 1964, l'attore Giorgio Pasotti, nel 1973, la schermitrice oro mondiale ed europeo Gioia Marzocca, nel 1979, e l'attrice Angelica Leo, nata in questo giorno, nel 1983. Erano alcuni degli avvenimenti da ricordare del 22 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli, come sempre, sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
3: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
4: Direttore?
5: Vado!
6: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
4: Direttore? Direttore?
7: Allora vacanza per tutti.
6: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
8: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
9: E io sono Chiara.
8: AI è gestione del caldo.
9: Quando devi trovare soluzioni e alla svelta.

0: Entri in casa e l'aria è calda, le stanze sono calde ed è tutto caldo e capisci che la giornata sarà veramente lunga. Ma la cosa più frustrante è che non sai da dove iniziare, perché provi ad aprire le finestre, poi le chiudi, accendi un ventilatore, magari tutto insieme, ma senza una vera strategia.
1: Si va un po' a tentativi, sperando di trovare una combinazione che funzioni, ma spesso si finisce solo per spostare il caldo da una stanza all'altra, senza migliorare la situazione.
0: Ed è proprio qui che l'intelligenza artificiale diventa utile, perché ti aiuta a capire cosa fare e soprattutto quando farlo, invece di improvvisare ogni giorno.
1: Ad esempio, puoi usare strumenti come ChatGPT o app meteo più evolute come Meteo e Radar per capire quando conviene aprire le finestre e quando invece l'aria esterna è ancora più calda di quella interna.
0: Che è uno di quegli errori più comuni, aprire pensando di rinfrescare e ottenere l'effetto opposto.
1: Con dati su temperatura, umidità e orario puoi iniziare a ragionare in modo più preciso e già questo cambia completamente il risultato.
0: E poi c'è tutta la gestione della casa, che spesso sottovalutiamo. Tapparelle, tende, esposizione della casa durante il giorno.
1: Anche qui puoi farti guidare, capire quando tenere chiuso, quando schermare la luce e come usare gli spazi in modo più intelligente. Non serve mica rivoluzionare casa, bastano piccoli accorgimenti fatti nel momento giusto.
0: E lo stesso vale per i dispositivi, perché i ventilatori e i condizionatori funzionano molto meglio se usati con logica.
1: Con sistemi come Google Home o Alexa puoi programmare accensioni e regolare l'intensità e creare una gestione più graduale, evitando di accendere tutto insieme quando ormai il caldo è già accumulato.
0: Che è quello che succede di solito. Aspetti troppo e poi cerchi di recuperare in fretta, consumando di più e ottenendo veramente meno.
1: Invece anticipare anche solo di un'ora cambia totalmente il risultato.
0: E questo si vede anche nei consumi, perché usare meglio significa anche spendere meno.
1: Poi c'è la parte più delicata, quella della notte, quando il caldo diventa davvero fastidioso e dormire bene sembra impossibile.
0: E anche lì non serve abbassare drasticamente la temperatura, ma basta lavorare sulla percezione, posizionamento del ventilatore, circolazione d'aria, riduzione della luce e del calore accumulato durante il giorno. Così la casa magari non diventerà perfetta, ma almeno diventa vivibile. E questo in certe giornate fa già la differenza. Buona sudata a tutti, a domani.
1: Ciao.
2: Sono pillole di AI.
3: C'è un gesto che tutti conosciamo: guardare in su. Lo fa il bambino che cerca qualcosa oltre il muro, lo fa l'adulto che vuole cambiare aria. Ma c'è chi ha guardato in su una volta sola e non ha più abbassato gli occhi.

Liguria, 1767. Un palazzo nobiliare, una famiglia austera, un pranzo a tavola. Davanti a un ragazzo di 12 anni c'è un piatto di lumache, che lui detesta. Il padre dice di mangiare, il ragazzo dice no. Si alza, esce in giardino, sale sul leccio e da quel momento non scende più. Non scende per la cena, non scende il giorno dopo, non scende mai più per il resto della sua vita. Questo ragazzo si chiama Cosimo Piovasco di Rondò ed è il protagonista di uno dei romanzi italiani più amati del Novecento. All'inizio tutti pensano che sia un capriccio, tra qualche ora scende, dicono, si stancherà, ma Cosimo non scende. Impara a spostarsi di ramo in ramo, di albero in albero. Impara a dormire lassù, con la schiena appoggiata al legno. Impara a cacciare, ad accendere il fuoco nei tronchi cavi, a lavarsi quando piove. Piano piano costruisce una vita intera a 10 metri da terra. La gente del paese lo guarda dal basso. Prima ridono, poi lo studiano, poi lentamente iniziano ad andare a cercarlo, perché Cosimo lassù vede cose che loro non vedono. E sa ascoltare meglio di chiunque, forse perché il rumore del mondo non arriva fino a lui. Questa settimana, la prima settimana di Pagine d'Estate, vi accompagno dentro questa storia, un pezzo al giorno. Ogni giorno una parola, ogni giorno un frammento. E voi avete un solo compito, capire qual è il libro. Per cui vi chiedo di mandare i vostri indizi, domenica noi sveleremo tutto. Piccole grandi parole, Pagine d'Estate, comincia il suo viaggio. Da oggi e per tutti i 3 mesi estivi. La parola del giorno ve la diamo comunque, quella di oggi è altezza. Buon proseguimento da Antonio Torretti e naturalmente a domani con un nuovo frammento di racconto.

0: semplicemente la tua radio.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, scusi, ma i sofficini?
1: Cosa c'è?
2: Sì, no, i sofficini, quelli baccalà e mozzarella, che facciamo?
1: Mettiti il culo.

amici di Supermarket Show, bentornati a questa nuovissima puntata, prima puntata della settimana, già iniziata così in maniera secca, fam, risposta abbastanza volgare, però comunque insomma era credo dalle parti di Parma, quindi se ci state ascoltando magari dalle parti del centro-sud forse non avete capito bene che cosa ha detto il signore, ma non sto neanche a tradurlo. Quindi detto questo vi invito come sempre a mettere la monetina nel carrello, che incominciamo.

Oggi per il nostro almanacco del giorno dopo ricordiamo San Bruno. Voleva fondare un ordine fatto di silenzio assoluto, ma aveva un problema, russava fortissimo. I monaci disperati provarono a tapparsi le orecchie con cera, panne raffermo e persino foglie di cavolo. Alla fine decisero di accettare il russare come canto notturno ufficiale dell'ordine.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, disturbo, no? Perché ci ha colpito in particolar modo questa storia del russare di San Bruno.
0: Dimmi.
1: Sì.
0: Non ho capito niente.
1: No, dicevo, noi abbiamo letto ora di questo San Bruno che voleva appunto fondare questo ordine ma russava.
0: No, non ho sentito, sono anche sordo, però non ho capito proprio di che si tratta.
1: No, dell'almanacco, appunto, di questo santo che aveva questo problema legato al russare, cioè durante la notte dava fastidio forse.
0: Vola, dagli un taglio, dai.
1: Ah, al santo?
0: No, non è interessante.
1: Però noi che ne abbiamo discusso adesso, no? Volevamo aggiungere qualcosa, se ci dava una mano lei aggiungere qualcosa eventualmente sul santo.
0: No, sì, io dico qualcosa che non so dire niente. Sono sordo.
1: Ah, ma lei però, scusi, lei la notte ha problemi anche, cioè lei russa quando dorme?
0: Dai, dai.

0: E ricominciamo con le nostre notizie bizzarre in giro per il mondo. Quest'oggi facciamo un salto in un volo Ryanair. Pensate, passeggeri che mangiano o tentano di distruggere il passaporto in aereo. È stato un volo Ryanair partito da Milano e diretto a Londra che si è trasformato in un episodio da commedia assurda. Due passeggeri, senza nessuna ragione apparente, hanno iniziato a comportarsi in modo bizzarro. Il primo ha cominciato a strappare pagine dal proprio passaporto e a mangiarle come fossero cracker, mentre il secondo cercava di buttarlo nel WC dell'aereo, provocando panico tra i viaggiatori e sgomento nel personale di bordo. La situazione è degenerata al punto che i piloti hanno deciso di deviare l'aereo su Parigi per motivi di sicurezza. Morale: tra controlli extra e risate nervose, il volo ha fatto più tardi di 3 ore. I due passeggeri hanno rischiato di finire sulla lista nera delle compagnie aeree.
1: Ma io non capisco cosa vuoi.
0: No, dicevo, ma uno che si mangia i documenti, si vede che aveva fame.
1: Uno che aveva fame?
0: Ha mangiato il passaporto.
1: Allora cosa devo fare?
0: Non lo so, dico, non era meglio se si mangiava un panino magari?
1: Allora mangiate un panino.
0: Lei stava mangiando, l'ho disturbata, mi perdoni.
1: Sì.
0: Stava mangiando il passaporto anche lei, no?
1: No, io il passaporto non lo mangio, io ho mangiato lasagne.
0: Le lasagne, buone, allora buon appetito.
1: Grazie, anche tanto, ma non mangiate mai il passaporto.
0: Sì, perché poi è di carta, fa male oltretutto, non è che sia buonissimo.
1: Davvero?

oggi che è il primo giorno della settimana, con questa new entry che abbiamo inserito in questa stagione, andremo quest'oggi a presentarvi ed analizzare nell'arco della settimana un disco che secondo noi, appunto, merita particolare attenzione. Quest'oggi abbiamo scelto uno degli album più belli di una delle band più spettacolari che hanno fatto la storia della musica tra gli anni 60, 70 e 80. Stiamo parlando dei Jethro Tull. Nello specifico abbiamo scelto di analizzare il disco Aqualung. Aqualung è il quarto album in studio dei Jethro Tull, pubblicato nel marzo del 1971. È spesso considerato il loro capolavoro, un disco che ha segnato un punto di svolta nella fusione tra rock folk britannico e progressive rock. Anche se il gruppo ha detto che non è un concept album nel senso stretto della parola, c'è un filo conduttore nei testi: il contrasto tra religione e fede, l'alienazione, la critica sociale verso gli emarginati, i poveri, i senza tetti, le ipocrisie sociali. Ed apriamo la nostra puntata, la nostra recensione del disco della settimana quest'oggi con Aqualung, la traccia titolo forse la più iconica, ritmo potente, passaggi elettrici decisi, anche sezioni più introspettive. Il testo descrive la figura di Aqualung, un senza tetto, un uomo emarginato, osservato con un misto di pietà, giudizio ed empatia.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi il disturbo. Volevo solo chiederle se secondo lei insomma, è azzeccato il disco che abbiamo scelto questa settimana.
0: Ma lei chi è?
1: Siamo Supermarket, stavamo analizzando Aqualung dei Jethro Tull.
0: Non so chi sia, la saluto, buonasera.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Salve supermarket e previsioni meteorologiche, gentilmente se ci potesse indicare com'è andata oggi la situazione lì dalle sue parti in zona Brescia.
1: C'è stato bel tempo.
2: Soleggiata, diciamo, con...
1: Sì.
2: Ah, non ha piovuto, non ha dato pioggia.
1: No.
2: Ascolti, come per quanto riguarda le temperature rispetto alla media stagionale, è più freddo in questi giorni oppure comunque ancora abbastanza caldo lì da lei, dalle sue parti?
1: Sì, è un po' più freschino, dai, la mattina e la sera c'è un po' più freschino, il sole è ancora abbastanza caldino.
2: Ancora scalda, non è...
1: Oh, non tanto, no, caldino, dai. No, non a livello di quest'estate assolutamente.
2: Ecco, non è ancora, diciamo, il momento di accendere i termosifoni, diciamo così, ecco, sì.
1: No.
2: Ho capito.
1: No, tiene a chiudere le finestre.
2: Ah beh, quello certo. Un'ultima cosa, signora, poi la saluto, molto disponibile, gentile. C'è stato vento oggi oppure situazione calma?
1: No, calma.
2: Tutto sommato, una bella giornata di inizio autunno.
1: Una bella giornata di sole, c'è stato, esatto.
2: Va bene.
1: Sta da Dio.
2: D'accordo.
1: Sta da Dio, così.
2: La ringrazio, buon proseguimento.
1: Buona serata.

Ed eccoci pronti anche quest'oggi, come di consuetudine, a conoscere, a scoprire musica nuova, canzoni nuove. Ma qui non stiamo parlando di un cantante emergente, qui stiamo parlando di un artista che è già emerso da tanti anni ed è uscito con un nuovissimo singolo che

0: del tuo tormentone di successo che è Fichi Fichi, ma ci arriviamo poi dopo, così a rispolverare questa canzone. Quest'oggi tu sei con noi perché è appena uscito un nuovissimo singolo con un nome veramente meraviglioso che si chiama Non mi han cagato di striscio. Diciamo a chi ci ascolta che non è magari della zona della Romagna, noi lo usiamo questo termine Non mi han cagato di striscio come per dire non mi hanno preso in considerazione, giusto?
1: Bravo, bravo, non mi hanno filato, non mi hanno dato nel senso che niente, non mi hanno guardato nemmeno in faccia.
0: Esattamente, esattamente.
1: Sono andato al mare con dei miei amici, praticamente c'era Sergio Bonzanni che è il coeditore, Marco Nodari che è il compositore, Stefano Scarpellini che è l'altro coproduttore, andavamo al mare a cuccare, a un certo punto ci avvicino, anzi mi avvicino a due turiste, queste qua, non mi han cagato di striscio, e abbiamo fatto la canzone.
0: Beh, quindi è proprio una canzone, immagino che tu hai dedicato così in maniera molto spiritosa alla classico due di picche che si prende in Riviera Romagnola quando la turista non ci sta.
1: Esatto. Abbiamo fatto il videoclip al Molo 95 lì a Cesenatico con appunto Stefano Scarpellini, tutto il suo entourage, tante belle ragazze, tanti turisti, le vocalist, Valentina Bonfigli e Dalila, e poi dopo vabbè tutti, c'erano tutti i miei amici, così ci siamo divertiti, abbiamo bevuto e scherzato e abbiamo fatto questo videoclip che uscirà prossimamente insomma su tutti i canali YouTube eccetera, poi andrà a tutte le televisioni, e quindi è una storia così un po' come Fichi Fichi dopo 30 anni.
0: Esattamente, e infatti dai tempi dei cult storici, ricordando la Jalapas Band, ma è dire TV, e c'è stato questo tormentone Fichi Fichi, sono passati degli anni, ma la tua energia nelle piazze, nelle discoteche non è mai cambiata. Qual è il segreto per continuare a far ballare e ridere intere generazioni, e cosa dobbiamo aspettarci dalle altre tracce dell'album come ballo di gruppo?
1: Allora, sì, nell'album appunto che si chiama, ho fatto un CD intero con 12 pezzi e più 4-5 diciamo dei miei brani rivisitati, tra l'altro c'è il ballo del pinguino che ha fatto ballare tutta l'Italia negli anni 90 insieme a Genio eccetera.
0: Esatto.
1: Allora l'LP si chiama L'ultimo clown, che io sono un po' triste, un po' malinconico, ma a volte scantonato, allegro, ironico e goliardico, quindi quella doppia faccia di un artista, in questo caso sono io che racconto un po' le mie storie d'amore, ma racconto anche la goliardia, la freschezza di tutte le estati che noi passiamo qua in Romagna, da Fichi Fichi, da Non mi ha cagato di striscio, da il ballo di gruppo italiano, insomma ce ne sono tante, e questo qui è il singolo ironico per l'estate, un po' Gianni Drudi degli anni 90.
0: Esatto, un ritorno un po' alle origini. Ascolta Gianni, quest'ultima domanda, prima hai citato appunto firme come Marco Nodari, hai citato anche Sergio Bonzanni e Stefano Scarpellini che salutiamo, organizzatore, per chi non lo sapesse, insomma per chi non è dalla zona della Romagna, noto organizzatore delle migliori serate ed eventi della Riviera Romagnola, perché comunque quando c'è qualcosa di bello in mezzo c'è Stefano Scarpellini, oltretutto come autore, se non erro, anche del testo di questa canzone, o coautore?
1: Sì, infatti è coautore, sì, ma siamo amici, quindi abbiamo firmato un po' insieme questa canzone, e quindi dai.
0: Beh, è venuto fuori questa collaborazione tra amici.
1: Siamo tutti quanti a fare questo progetto.
0: E questa è la cosa più importante, il divertimento, perché quando c'è il divertimento poi anche la musica stessa nasce così, si evolve in maniera sempre positiva. Gianni, allora purtroppo il nostro tempo è giunto al termine e insomma dare dei contatti social è scontato, perché basta cercare Gianni Drudi sul web e viene fuori un mondo di musica e un mondo di collaborazione di canzoni. Hai qualche novità prima di salutarci, da darci qualche, serate?
1: Seguitemi, come hai detto tu, seguitemi sui miei social, quindi su Instagram, su TikTok, su Facebook, e poi appunto andate a vedere il videoclip che uscirà la prossima settimana, Non mi han cagato di striscio, e vi farete quattro belle risate all'insegna del divertimento, della goliardia estiva 2026 con il sottoscritto.
0: Gianni, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, veramente che questo tuo brano possa essere la nostra colonna sonora per questa nuova estate 2026 ed ora.
1: Grazie Daniele.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, il corriere, gentilmente, dovrebbero arrivare a scaricare le uova, io penso, tra mezz'oretta.
0: Che uova?
1: Dal supermarket. Avete fatto l'ordine?
0: No, non l'ho fatto io l'ordine.
1: Eh no, perché sono... un attimo che controllo, scusi. Io lo scarico su via Adda 31. Sono praticamente 40 uova di struzzo. Avete ordinate?
0: No, assolutamente no.
1: E che ci facciamo noi qua? Perché lì il corriere le deve scaricare lì, le mette davanti casa e va via.
0: No, io le voglio.
1: Chi le ha fatto l'ordine, scusi?
0: Chi l'ha ordinato?
1: Non lo so, signore, io lo scarico qui, per quello. C'era il numero telefonico con l'indirizzo, ma chi ha fatto l'ordine? Chi l'ha presa? Mi perdoni?
0: No, senta, io qui non c'ho nessuno. Perché? Io non ho fatto l'ordine delle uova.
1: Ma è qualche suo
0: nipote? Non me ne scarichi,
1: Qualche suo nipote?
0: Non le voglio assolutamente.
1: Ma qualche suo nipote, mi perdoni, ha fatto l'ordine? Qualcuno che conosce, non lo so.
0: Chi nipote?
1: Non lo so, lei lo sa, mica io. Io no, lo sto chiedendo,
0: no, io. Non lo so, perché nipoti qui ora non ce n'ho.
1: E chi le ha ordinate allora? Scusi, perché dove le mettiamo noi tutte queste uova? Sono grosse.
0: Ma io, senta, io non lo so.
1: Ma deve fare il frittatone, perché a volte chi ordina quelle fa il frittatone.
0: Cioè, gli hanno ordinato le uova qui al numero 31. O chi l'ha ordinato le uova?
1: Non lo so.
0: No, assolutamente. Ma... io sono uscita fino adesso. Sono rientrata ora.
1: Ma scusi un attimo, per curiosità, chi può averle ordinate di qualcuno che sta con
0: non
1: lei?
0: Non lo so, non gli posso dire niente perché io non c'ero.
1: Non lo so, chiedo per caso se è suo marito, se c'è ancora, non lo so, faccio una domanda.
0: No, perché... no, mio marito non c'è.
1: E chi l'ha prese?
0: Che ti dico, non lo so.
1: No, però io devo capire sta cosa.
0: Ma chi me l'ha detto? Chi me l'ha ordinato?
1: Ma non lo so, io chiedo a lei, perché noi siamo i corrieri.
0: No, io so nulla, perché io l'ho ordinato, mio marito non c'è. Perché sono sola.
1: Ma non è che le ha ordinate suo marito che non gliel'ha detto a volte?
0: No, ma ha detto niente. Le ordina le uova lì.
1: No, perché le uova di struzzo sono grosse, signora. Con due uova riempie il frigo. Dove le mette tutte queste uova, scusi?
0: La mi dia il nome, se non mi dà un nome.
1: No, io devo solo scaricare su via Adda. Perché...
0: la mi dia il nome di chi me l'ha ordinata.
1: Perché oltretutto, sono già state pagate. Noi le dobbiamo mettere lì fuori e andiamo via. Non è che dobbiamo portargliele in casa. Le lasciano davanti casa e se ne vanno.
0: Se le lasciano davanti a casa mia, no, perché io non le ho ordinate.
1: No, perché
0: non ce le voglio.
1: Ma cosa deve fare? La frittata? C'è una festa, qualcosa?
0: No, no, non c'è niente, né festa né frittata.
1: E dove le mettiamo noi?
0: Chi non la vuole?
1: Vabbè, ok, grazie allora, la saluto.
0: Prego.

A volte basta un messaggio ricevuto al momento giusto per cambiare l'umore di una giornata. Magari oggi siete voi con il messaggio per qualcuno, non dimenticate di scriverlo. Ancora qualche minuto da trascorrere assieme. Stare con

0: senso.
1: Carissimi amici, giunge al termine questa puntata di Supermarket Show. Vi ringrazio veramente tanto di essere stati in mia compagnia, è stato un piacere e un grosso divertimento. Sono orgoglioso di trascorrere questa ora quotidiana assieme a voi. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.

Ciao Gringos, sono Simone Piva, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano Profondo Friuli.

Amici radioascoltatori, siete pronti a vivere una nuova entusiasmante ma anche inutile puntata? Sì, siete pronti? Lo volete voi? Finché divertimento non ci separi, ma che ci separa? Cioè, noi abbiamo questo programma che è completamente inutile, incondizionatamente tempo zero, sciocchi la capanna. Ben trovati! Ho fatto quel minimo di pausa non perché sono bravo, ma soltanto perché dovevo finire di dare un tiro. C'è un tiro perché, guarda, e lo so che non si deve fare, però la finestra è aperta, eh. Guarda, vedi, c'ho questa qua, lo svapo. Vabbè, ho fatto così, abbiate pazienza. E questa è la bellezza di Tempo Zero Sciocchi la Capanna, dove anche lo sciocco principale, cioè Simone Papini, fa lo sciocco. E quindi è giusto così. Amici miei, come procede la vostra estate? Intanto un saluto veramente di cuore a tutti gli studenti delle superiori con l'esame di maturità che sono impegnati, ormai l'ho scritto, ve lo siete veramente lasciati alle spalle nella capanna internazionale, anche noi stiamo sostenendo gli esami perché ci fa piacere, insomma, emulare in tutto e per tutto la realtà. Ma voi amici studenti, a voi veramente un abbraccio grande come il mondo, perché per voi inizia la vita, insomma, no, da adulti, ecco. Quindi tanti auguri, perché durante i prossimi giorni sarà anche il momento degli orali. Ve li ricordate gli orali quando andavi con la cartucciera che dice che mi chiederà che farà? Ve li ricordate? Mamma mia. Veramente, ci teniamo compagnia, facciamo un po' gli sciocchini. Scusate, mi stavo facendo gli affari miei nel frattempo perché mi squillava il telefono. Non iniziamo proprio benissimo, meno male che l'ho messo con vibrazione, perché sennò veramente, ma si può iniziare un programma in questa maniera, questo Tempo Zero Sciocchi? Allora, c'è da salutare tutte le nuove antenne in syndication, rigorosamente in onda in diretta, anche in questa settimana, non dico dal al, perché sennò la Consuelo comincia a dire che basta, però se io decidessi di dirlo, la Consuelo che mi direbbe? Niente, che alla fine comando io, quindi posso dire dal 22 al 28 settembre, vedi che volevo fare lo scemo, dal 22 al 28 giugno 2026. Amici radioascoltatori, mettetevi comodi, l'inutilità di questo programma sta per iniziare davanti ai vostri occhi. Ma non siete emozionati di ascoltare un programma inutile? Ma non siete inutilmente entusiasti di questo programma? Un po' come me, effettivamente. E allora iniziamo con la nostra musica, Summer Competition, Summer Live Compilation, anche con i nostri DJ, eh?

0: Forse in un futuro l'ex pensatore, ex guru, potrebbe tornare come amministratore. Spero di no. Spero di no. Scusa, però.
1: Cambierà vestito.
0: Sì, a cambierà vestito, come lo fa vestire?
1: Non nel
0: in quel
1: senso
0: modo.
1: Che si metterà in mini donna,
0: no,
1: però
0: certo,
1: cambierà
0: però...
1: modo di essere.
0: Ma come fa a cambiare modo di essere a 74 anni? Scusi, abbia pazienza.
1: Modo
0: ormai è così. Cosa deve fare?
1: Di vivere.
0: Ma non può cambiare modo di vivere, a meno che non sia lei a insegnarle un nuovo modo di vivere. Ma siccome lei già non sa vivere, non penso che possa insegnare nulla al pensatore, all'ex pensatore, già.

0: La nostra matrona si è fissata che potrebbe essere lei il nuovo guru, e questa cosa già mi spaventa, ma potrebbe provare a insegnare a vivere lei all'ex pensatore. Allora, matrona, mi sembra che lei stia volando un po' troppo alta, fondamentalmente cosa le insegna? Ha 74 anni, abbia pazienza, come fa a farglielo cambiare?
1: Nel gruppo, non è facile. Vivere in maniera
0: più brillante privata. Eventualmente
1: modo di vivere il gruppo.
0: Deve vivere il gruppo,
1: che ci saranno svolte.
0: Ma che svolta di cosa, che si sveglia la mattina, c'ha da fare con le cosce farlocche e poi finge di andare all'università, finisce la giornata, scrive sempre gli stessi messaggi. Scusi, io non lo so.
1: Guarda,
0: non mi interessa.
1: Inizierò a fargli fare qualche corso.
0: Il corso fatto da lei, vabbè, visto che anche lei tra le finzioni e la realtà di corsi ne fa talmente tanti, provateci.

La policía entró y de repente Blin Plan sacó la placa.

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria.
1: E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno!
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: Secondo la
1: Guru, il nostro ex pensatore potrebbe partecipare a dei corsi tenuti dalla nostra matrona per provare a farlo cambiare a livello anche psicologico e comportamentale. Secondo me a 74 anni è un po' difficile, però vabbè, quindi come
2: diciamo
1: si fa?
2: Per per fare che? Un po' come si
1: sta al mondo, visto che non lo sa.
2: Vero e proprio gruppo. Perché sì, comunque
1: non lo sa. Ci siamo accorti, ma soprattutto io mi sono accorto che non lo sa manco lei come si sta al mondo, ha capito, matrona? E secondo me la cosa tragica è proprio questa, non può insegnare lei.

0: Questa è Tempo Zero Summer Live Competition, Summer Live Compilation. Benvenuti nel mondo dei cartoni animati. Sembrano gli Aqua, ma non sono gli Aqua. È Billy Clyde dagli States, naturalizzato giamaicano. Lui, signori miei, mentre lei è la matrona e ha deciso di far partecipare al nostro pensatore, ex guru, ex tutto, a dei corsi immaginari. Ma lei, matrona, già c'ha problemi lei, non penso che possa insegnare. Tre anni che non lo sa, effettivamente. Due scatole.
1: Comunque lui non ne ha mai avuto questo padrone in assoluto, certo. Anche se comunque è all'interno di Alter Group, ma lui non partecipa.
0: Quindi giustifichiamo una persona anziana anche con qualche rallentamento comportamentale.
1: Quindi, vabbè, se vuole partecipare a questo gruppo, devo un po' svessare.
0: Va bene, d'accordo. Ma ci provi.
1: E poi ci saranno delle altre entrate.
0: Però con calma.
1: Nulla, però più avanti
0: Avanti. Vabbè, intanto già sarebbe un successo riuscire un po' a svessare, come dice lei, il nostro ex pensatore, ex guru, perché è veramente un tedio. Ecco, da guru a tedio.

0: Questi sono i suoi discorsi. E finalmente ce l'ho fatta. Lui non è più il guru, non è più nulla. Lui è il nulla siderale. E è esclusivamente il tediatore. Tediatore.
1: Registrazione.
0: Sì, ancora questo chat GPT.
2: Ragazzi,
0: andiamo.
2: Buongiorno,
0: sì, buongiorno anche a lei.
2: Buon pomeriggio,
0: sì,
2: a tutti.
0: Buon pomeriggio. Come va?
2: Io.
0: Bene. La sento un po' mesto,
2: sono
0: eh?
2: In procinto.
0: Sì,
2: di
0: fare che? Di fare le cose farlocche. Stranamente, visto che non lo dice mai che fa le cose farlocche. Guardi, ex pensatore, ex guru, a me già mi ha fatto calare lo share. Basta, ne parliamo tra poco.

di una giornata di pittola. Giro giro tondo, quanto è bello il mondo, casca la terra, tutti giù per

0: mamma mia quanto mi piace questo pezzo musicale, mamma mia quanto è brava sta ragazza, Angie, amici 2026, amici miei. Ma secondo voi un bravo speaker lo dice che gli piace un pezzo musicale più di altri? Secondo voi? Vabbè, quelli bravi però. Vabbè, ma chi se ne frega, ma io mica sono bravo e allora lo posso dire, che bello sto pezzo. Allora, pensatore, prima abbiamo fatto suonare Cocco DJ. Adesso, così dal cilindro, vorrei estrarre anche Etna DJ, che ci sta anche un po' stretto perché, voglio dire, è grandino Etna. Quindi, per favore, faccia veloce, faccia breve, faccia, perché io sinceramente non ho tutta la puntata da perdere con lei. E si tiri un po' su di morale, fondamentalmente, dai.
1: Sempre così. All'asilo.
0: All'asilo, meno ci rimanga.
1: Volevo chiedere il permesso
0: a chi?
1: Due.
0: Che, basta con queste cose.
1: All'amministratrice, il faro.
0: Sì, il faro. Ok.
1: Fondatrice Alessia. Se qualche volta.
0: Sì, che potete fare?
1: Visto e considerato che.
0: Mamma mia, però fa venire veramente la sonnolenza.
1: Ad avere un contraccolpo psicologico.
0: Ma lei lo fa venire a me il contraccolpo, guardi, non la sopporto.
1: Quello che riguarda il mio declassamento.
0: Lei è stato declassato ed è meglio che sia così.

stanza gira, ma girano, a me girano anche le cosiddette. Cioè, a me parlare veramente col pensatore fa venire il nervoso. Ma come mai questo uomo mi dà così? Io non lo so. Cioè, io non ci riesco veramente a sopportarlo quell'uomo lì, ma com'è possibile? Io non ce la faccio. Amici radioascoltatori, è il momento di Etna DJ, un'estate magica, è Summer Competition, Summer Live Compilation, Etna DJ adesso.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... è più di un anno!
1: Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
4: Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Amici radioascoltatori, durante la pausa pubblicitaria noi abbiamo avuto un problema. Cosa? Battete le mani prima ancora di sapere quello che è successo. Durante la pausa pubblicitaria noi abbiamo avuto un problema. Il nostro tediatore è stato buttato fuori dal gruppo della matrona. Ma dai, ma poverino, ma come si fa? Praticamente è stato buttato fuori dal gruppo della nostra matrona. Succede che lui, come tutta risposta, si crea praticamente testè un gruppo tutto suo. E che cosa succede? Succede che secondo me qualcuno si incazza, capito?
6: Buona serata a tutti!
5: Che
6: c'è? Sì?
5: Che?
6: E buonanotte per dopo!
5: Ma che sta fuori? Ma che vuole questo?
6: Un abbraccione!
5: Ma che buono! Ma che c'ha cosa? Ma no, ma lasci stare che devo parlare con l'appuntato! Il risultato del fatto che il gruppo della matrona internazionale sia andato a quarte 48 fa fiorire nuovi gruppi. Gruppi più o meno utili, più o meno esistenti, proprio come quello del nostro appuntato. Buonanotte a tutti, buongiorno a tutti! Attenzione, perché ho paurissima di questa cosa. Per quale motivo? Perché il tediatore, l'appuntato, ha fatto un gruppo. Pensate un po' voi su WhatsApp, attenzione.
7: Buongiorno a tutti,
5: buonanotte a tutti, buonanotte a tutti.
7: Allora, ho creato questo gruppo con le persone che hanno accettato.
5: Beh, ovviamente sì, perché sennò altrimenti il gruppo non lo avrebbe minimamente fatto, ecco, non l'avrebbe potuto attivare, ok? Sì, quindi
7: entrare in questo gruppo.
5: Sì. Fare che facciamo?
7: Vi do il benvenuto a tutti.
5: Grazie, benvenuto anche a lei. Grazie di esistere, tra l'altro.
7: Sì. Le nostre passioni.
5: Ah, coltiviamo le nostre passioni, pensavo che dovevamo coltivare un'altra cosa, conoscendo insomma no, gli ambienti della cabanna. Potevamo coltivare anche magari cioè dell'erba, ma non dell'erba, quella cioè no, ma che avete capito? Io dicevo lasciamo perdere, dai, ne parliamo tra poco. Beh, appuntato, io non è che ci avrei tutta sta voglia, glielo dico dello Reppo, di fare parte di un altro gruppetto, ma se lo devo fare, siccome sono seguito da 8 miliardi di persone, lo farò, che ne so, ci lo so, non lo so, sono un ragazzo del ghetto, sono un ragazzo di strada, non lo so, mi ci lasci pensare, appuntato, poi tra poco ne parliamo, eh.

0: a Fiuggi la canteremo, perché noi parteciperemo al contest della musica IA Generation, tempo zero in classifica, tra l'altro con questo pezzo musicale. Non solo, ci vuole un reggaeton, ton ton ton ton, la cantiamo, allora attenzione, c'è il refrain, poi parte il ritornello. Ve l'ho già detto che ci vedremo a Fiuggi dal 24 al 26 e allora di luglio, e allora andiamo, ce la cantiamo e conoscerò anche la nostra Consuelo di persona, ma non è inutile. Aspetta, un reggaeton, ton ton, ci vuole un reggaeton, ton ton. Ah, che bello. Sì, conoscerò la nostra Consuelo e mi raccomando, veniteci a trovare, perché c'è, beh, c'è la nostra Consuelo. Tu dici che se ne frega, sì, effettivamente io non è che ci faccio le corse, però c'è la Consuelo e la conosceremo anche di persona, sarà fantastico.
1: Te le dico.
0: Che c'è? Che vuole?
1: Essenziale, breve.
0: Sì. Ho capito.
1: Stringato, ma laconico, sì, radiofonico.
0: Radiofonico, ma io le sto a fa pubblicità, ha capito? Scusi questo. Allora, guardi che io vengo a Fiuggi e le insegno a fare la radio, ha capito? Stia calma, per favore, perché sennò mi agito e non vengo neanche più, poi perde 8 miliardi di persone, ha capito? Stia tranquilla. Allora.
1: Simone, sì? Ricordalo.
0: Io mi ricordo, ma posso evitare di scendere a Fiuggi nel frattempo? Io questa la devo conoscere anche di persona, ma no, ma non c'ho voglia. Nel frattempo c'è quest'altro che c'ha da fare coi gruppi, veramente, datemi pace, eh.
2: Ok, è un gruppo, sì? nel quale
0: si fa? Sì, che si fa con un po' di entusiasmo, magari, mentre ce lo spiega. Lo so.
2: Quale ognuno di voi può, sì, parlare e condividere le proprie passioni.
0: Ah, che bello, un gruppo veramente interessantissimissimo, proprio qui nel mio cuore, avrebbe detto Barbara D'Urso.

Ve l'avevo promesso a rientro della nostra piccola pausa. C'è Cavana, c'è il divertimento, ma come avevo promesso, perché io le promesse le mantengo sempre, beh, promessa di Lupetto tra l'altro, ecco. Summer Live Competition, Summer Live Compilation con tutti i nostri DJ per fare casino per tutta l'estate. E quindi è il momento di ballare insieme ad Andrea Bolognese. Lo avevamo annunciato, il nostro terzo DJ in scaletta oggi. Ci colleghiamo proprio con lui e allora le teste si muovono.

c'è gente fuori dai cancelli veramente del camping di Tempo Zero che vuole fare la fila veramente per entrare nel gruppo del tediatore. Vedo gente veramente in fila sotto il sole. Allora, tediatore, lasci stare perché ne parliamo la prossima settimana. Secondo me lei con questo gruppo farà un flop di quelli veramente incredibili. Grazie al nostro Andrea Bolognesi, amici radioascoltatori, grazie per essere stati con noi. Tempo Zero, sciocchi, stupidi, anche inutili. La Capanna torna la prossima settimana in syndication su questa emittente radio televisiva preferita. Continuate a scaricare la nostra applicazione, ci ascoltate, ci trovate in DAB, FM, web, ma anche SAT, ma anche dove vi pare, basta che ci ascoltate. E ascoltate quelli bravi, soprattutto perché Simone Papini è... no, Simone Papini è bravino, quantomeno. Ecco, nel frattempo io andrò a fare due chiacchiere con Consuelo, perché io le prossime settimane non glielo sponsorizzo più, il suo evento, glielo dico, e non scendo neanche a Fiuggi, va bene? Ok, quindi stia tranquilla, serena, scialla, ecco, tranquilla, e io vengo giù, le insegno un po' come si fa questo mestiere, va bene? Così vedo un po' di fare qualcosa. Amici, radioascoltatori, grazie veramente di cuore, noi ci sentiamo ovviamente tra 7 giorni.

0: per ascoltare Accadeva che la musica italiana e le sue emozioni. In studio Anna Sol.
1: Tutti, io sono Anna Sol e questo che stai per ascoltare è il programma Accadeva che, un programma radiofonico dedicato alla musica italiana dagli anni 70 ad oggi. La scaletta musicale è curata nei minimi dettagli, alterna brani celebri e a rarità dimenticate, creando un ponte tra passato e presente e facendo rivivere atmosfere nostalgiche e inconfondibili. Oltre alla musica, il programma include notizie musicali e curiosità sugli artisti e le canzoni. Ricordiamo la nostra casella postale per le vostre email alla redazione di accadevache@produzioniradiofoniche.it.
0: La musica italiana dal passato al presente.

0: E per dare il via alla playlist di oggi parliamo di un brano che fa parte della colonna sonora di una fiction prodotta dalla Rai, suonata dai Pink Martini. Una piccola orchestra che mescola molti diversi generi musicali come musica latina, il genere lounge, la classica e il jazz. I testi delle loro canzoni sono in inglese, spagnolo, francese, italiano ed ovviamente il napoletano. Quindi ci ascoltiamo i Pink Martini con Una notte a Napoli.
1: Con la luna e il mare ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli delle stelle si scordò e anche senza ali in cielo mi portò.

0: E proseguiamo la nostra playlist, un brano storico della musica italiana, da un testo di Mogol e valorizzata dalla voce di un Battisti giovane, una canzone geniale contro il mercimonio del corpo delle donne, contro le falsità, le nefandezze della pubblicità e della propaganda, contro la distruzione dell'ambiente e, leggendo bene nelle righe, una dolce canzone d'amore. Ci ascoltiamo Lucio Battisti con Ma è un canto brasilero.
1: Con l'espressione estasiata di chi ha raggiunto finalmente un traguardo nella

E terza traccia per oggi, un brano cantato da Federico Palana, nome d'arte Fred De Palma, rapper torinese che ha già all'attivo 6 album registrati in studio. Ci ascoltiamo Passione.

0: Ed ora è estratta dal suo album Tutto Accade una traccia di Alessandra Amorosa, dove l'artista salentina mostra il suo lato più felice, la dedica a se stessa, alla serenità ritrovata, alla consapevolezza che le due anime che la compongono, la persona e l'artista, ora finalmente possono riconoscersi e accettarsi. Canzone inutile, Alessandra Amorosa.
1: Che solo adesso che ti ho qui davanti capisco anch'io il perché.

0: È sempre un piacere avere a che fare con un brano a Marcord, di un grande della musica italiana. La scelta questa settimana è andata su un singolo di Fabrizio De André, scritto dal cantautore genovese nel 1967, una delicata dedica spirituale al Dio che è in cielo. Quindi ci ascoltiamo De André con Spirituale.
1: Dio del cielo, se mi cercherai nei campi di Gran Turco mi troverai. Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle, vienimi a cercare. Oh Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle, vienimi a cercare.
2: Perché al cielo non ti voglio rubare,
1: ma un attimo di gioia me lo puoi regalare.
2: Perché al cielo non ti voglio rubare,
1: ma un attimo di gioia me

E non può mancare nella nostra playlist di musica italiana un brano di Gigi D'Alessio. Lo ascoltiamo insieme alla voce di Lara Fabian, cantautrice belga-canadese. Tratto dall'album del 2006 Made in Italy, ci ascoltiamo Cuore Malato.

0: Accadeva che. La musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: E il pezzo che tra un secondo ascolteremo è stato un tormentone del 1999 della serie Meteore, pubblicato dai 360 gradi, un duo composto da Stefano Gentili e Marco Faragli, noto tra la fine degli anni 90 e all'inizio degli anni 2000. Ci ascoltiamo i 360 con Sandra.

E al nostro indirizzo accadevache@produzioniradiofoniche.it, un amico Biagio Darò in provincia di Milano mi chiede a mo' di dedica un pezzo di Zucchero Fornaciari dall'album Fly del 2006. Questa dedica rimane comunque anonima visto che il nostro amico non ha citato il nome della persona a cui va la dedica. Comunque tutta per te, un chilo di Zucchero Fornaciari.

0: Sto leggendo un messaggio nella nostra pagina di Facebook, Michela da Mestre, con una richiesta di una canzone di Jovanotti. Ci scrive un suo pensiero. Mi emozionava a 13 anni e ancora oggi mi regala le stesse emozioni. Lorenzo, grazie. In un mondo che va a rotoli, tu sai regalare ancora poesia. Mi fai vedere il mondo con occhi diversi, con gli occhi dell'amore e della speranza. Jovanotti con Un mondo a parte, dall'album Il corpo umano, volume 1, uscito nel 2025.
1: Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. O te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

piangi forte, come trapezista in volo sulla gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso, quello rosso sopra il davanzale.

0: Ed un album storico per la musica italiana degli 883, ho selezionato una traccia forse meno programmata delle altre. In questa versione, oltre a Max Pezzali, c'è la partecipazione del gruppo hip hop Club Dogo. Ci ascoltiamo allora con una Deca. Città,
1: della sua gente, delle sue manie, due discoteche, 106 farmacie.
2: Club Dogo 883, bella Max, con un Deca non si va più da nessuna parte.

0: E dalla casella di posta elettronica cadevache@produzioniradiofoniche.it riceviamo una richiesta da Dylan. Vorrebbe ascoltare un brano di un allieva della scuola di amici del 2018, una cantante italo-francese, il suo nome è Jordana Angie ed il singolo estratto dal suo album è Voglio essere tua nel 2020.
1: Io ti penso sempre, ti vedo che ridi in macchina, ti vedo che mi pensi. E chissà se ti perdi qualcosa della realtà a furia di pensarmi, perché a furia di pensarti succede a me. Guardo fuori dal finestrino, vorrei scattarti una foto, mandartela ora, farti capire che sei vicino ma non c'è niente da fare. Tu già sei col mare,

ti penso sempre. Vorrei restare in questo spazio così, ma mi serve che la mia bocca sia sulle tue mani, che il mio amore sia

E ancora una allieva e vincitrice di Amici del 2024, parlo di Sara Toscano con un pezzo tratto da un NP contenente quattro tracce. Ci ascoltiamo Sexy Magica.

E come ultimo brano della playlist di oggi ci ascoltiamo un singolo della cantante Irene Grandi, pubblicato il 20 aprile 2007 come primo estratto della raccolta irenegrandi.it. Ci ascoltiamo Bruci la città.

E così, cari ascoltatori, siamo giunti alla fine di questa puntata di Accadeva Che. Spero vi siate divertiti e che abbiate apprezzato la selezione musicale di oggi, che ci ha portato a viaggiare attraverso le varie epoche della musica italiana. Ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito durante questa trasmissione. Un grande abbraccio da me, Anna Solle, e da tutto il team di Accadeva Che. Ci ritroveremo qui, in questo studio, la prossima settimana. Baci baci e fate i bravi!

0: Ed anche oggi, Anna Sol, ha selezionato la migliore musica italiana. E ci fa un personale invito.
1: Vi aspetto nel mio gruppo, Accadeva Che, su Facebook, per condividere e richiedere una canzone da ascoltare.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao a tutti, amici ascoltatori, pronti per questo nuovo appuntamento musicale? Certo che sì, sono solo nello studio di Antenna Web, pertanto posso fare e posso dire ciò che voglio. In realtà mi devo limitare, perché il tempo per parlare è molto poco, e meno male direte voi. L'importante è sicuramente ascoltare belle canzoni, e per questo cerchiamo di fare del nostro meglio, sperando di riuscirci. Stop alle chiacchiere e partiamo con i primi della lista. Ornella Vanoni insieme ai Pooh, Eternità. Morgan, Il cielo in una stanza. Fulminacci con I pinguini tattici nucleari. Poi Lucio Battisti, La canzone del sole. Immergiamoci tra le note e buon ascolto!

Hai lasciato le lenti a contatto da me e non so se ci vedi più. Non si mischiano mai i cazzi tuoi con i miei. Tutto cambia ma non il mood. Io che mi incarto e mi apro per davvero solo quando canto. Ma di canzoni false te ne ho scritte un sacco e già lo sai.

La prossima, una bella canzone di Giorgio Gaber cantata da Laura Pausini. Non insegnate ai bambini. Emma e Julie, brutta storia. Mimmo Locasciulli, piccoli cambiamenti. Biagio Antonacci e Benny Benassi, tridimensionale.

una bella canzone degli Stadio di qualche tempo fa, Ballando al buio. Negramaro e Tiziano Ferro, Solo se sbagli. Brunori Sas, Quelli che arriveranno.

ma proprio non le capisci. Si chiede perché ogni cosa su questa terra prima comincia e poi finisce. E dopo pensa alla mamma, chissà come piangerà. Achille che sente un vento dentro al petto, che prima arriva e poi se ne va.

Siamo alle ultime tre canzoni, la prossima con un titolo che purtroppo non smette mai di essere attuale. Il mondo piange, cantata da Irene Fornaciari con i Nomadi, Carmen Consoli, Scirocco. Terminiamo con Ivano Fossati, Mio fratello che guardi il mondo.

Si stanno affollando gli studi di Antenna Web ed è arrivato il momento di abbandonare la postazione. Mi appresto a ringraziarvi per l'ascolto e ricordatevi che sarò qui ad aspettarvi per la prossima volta. Un saluto a tutti!

Ciao a tutti, sono Giulia Passion e sono lieta di annunciare l'uscita del mio nuovo singolo, La mia canzone. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antena Web.

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Buon Natale!

Ciao, sono Emanemilu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Ciao, sono Tiziano Panzera, in arte Tipi Dream. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano La strada del rimpianto.

let me play among the stars. Let me see what spring is like

0: Lunedì 22 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Tommaso Moro e San Paolino di Nola. Oggi la luna è al primo quarto e il proverbio del giorno "a tutto c'è rimedio fuorché alla morte" ricorda che è insensato perdersi d'animo di fronte ad avversità che sono tutt'altro che irrimediabili. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 776 a.C. a Olimpia, in Grecia, prendeva vita la prima Olimpiade, una gara di corsa su un rettilineo di sabbia di 192 metri e 28 centimetri. Nel 1633, processato dal Sant'Uffizio per avere sostenuto che non fosse la Terra il centro del sistema planetario conosciuto, Galileo Galilei era costretto a ritrattare la teoria eliocentrica e inviato al confino ad Arcetri. Nel 1815, su imposizione della Camera, Napoleone Bonaparte abdicava per la seconda volta da imperatore dei francesi. Nel 1921 il podista Paavo Nurmi fissava il primato del mondo dei 10.000 metri a 30 minuti e 40 secondi, una delle imprese per cui sarebbe stato definito il finlandese volante. Mentre 80 anni fa, nel 1946, la neonata Repubblica Italiana varava l'amnistia ai detenuti per reati politici. Nel 1983 a Roma si perdevano le tracce di Emanuela Orlandi, la figlia quindicenne di un commesso alla prefettura della Casa Pontificia, un caso tuttora irrisolto. Nel 2005 10 tra ex ufficiali e sottufficiali della Germania nazista venivano condannati all'ergastolo per il massacro di Sant'Anna di Stazzema del 1944. Era una condanna simbolica essendo tutti gli imputati ormai ultra ottantenni. Nel 2008 l'Italia veniva eliminata dagli europei di calcio, battuta ai rigori dalla Spagna ai quarti di finale per 4-2. E nel 2018, mentre i paesi della zona euro concordavano un alleggerimento del debito della Grecia per permetterne l'uscita da una grave crisi economica, a Madrid Filippo Tortu conquistava il primato italiano dei 100 metri piani in 9 secondi e 99, un record che era stato fissato da Pietro Mennea 39 anni prima. Nascevano il 22 giugno. Nel 1805 Giuseppe Mazzini, uno dei padri dell'Unità d'Italia. Nel 1933 Pipolo, lo sceneggiatore e regista Giuseppe Moccia. Nel 1944 la cantante Anna Rita Spinaci e nel 1949 l'attrice tre volte premio Oscar Meryl Streep. Sono nati oggi anche l'attore Paolo Rossi e la cantante Cyndi Lauper, nel 1953, la cantante e conduttrice TV Jo Squillo, nel 1962, lo scrittore Dan Brown, nel 1964, l'attore Giorgio Pasotti, nel 1973, la schermitrice oro mondiale ed europeo Gioia Marzocca, nel 1979, e l'attrice Angelica Leo, nata in questo giorno, nel 1983. Erano alcuni degli avvenimenti da ricordare del 22 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli, come sempre, sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
1: Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: AI è gestione del caldo.
6: Quando devi trovare soluzioni, è alla sveglia.

0: Entri in casa e l'aria è calda, le stanze sono calde ed è tutto caldo e capisci che la giornata sarà veramente lunga. Ma la cosa più frustrante è che non sai da dove iniziare, perché provi ad aprire le finestre, poi li chiudi, accendi un ventilatore, magari tutto insieme, ma senza una vera strategia.
1: Si va un po' a tentativi, sperando di trovare una combinazione che funzioni, ma spesso si finisce solo per spostare il caldo da una stanza all'altra, senza migliorare la situazione.
0: Ed è proprio qui che l'intelligenza artificiale diventa utile, perché ti aiuta a capire cosa fare e soprattutto quando farlo, invece di improvvisare ogni giorno.
1: Ad esempio, puoi usare strumenti come ChatGPT o app meteo più evolute come Meteo e Radar per capire quando conviene aprire le finestre e quando invece l'aria esterna è ancora più calda di quella interna.
0: Che è uno di quegli errori più comuni, aprire pensando di rinfrescare e ottenere l'effetto opposto.
1: Con dati su temperatura, umidità e orario puoi iniziare a ragionare in modo più preciso e già questo cambia completamente il risultato.
0: E poi c'è tutta la gestione della casa, che spesso sottovalutiamo. Tapparelle, tende, esposizione della casa durante il giorno.
1: Anche qui puoi farti guidare, capire quando tenere chiuso, quando schermare la luce e come usare gli spazi in modo più intelligente. Non serve mica rivoluzionare casa, bastano piccoli accorgimenti fatti nel momento giusto.
0: E lo stesso vale per i dispositivi, perché i ventilatori e i condizionatori funzionano molto meglio se usati con logica.
1: Con sistemi come Google Home o Alexa puoi programmare accensioni e regolare l'intensità e creare una gestione più graduale, evitando di accendere tutto insieme quando ormai il caldo è già accumulato.
0: Che è quello che succede di solito. Aspetti troppo e poi cerchi di recuperare in fretta, consumando di più e ottenendo veramente meno.
1: Invece anticipare anche solo di un'ora cambia totalmente il risultato.
0: E questo si vede anche nei consumi, perché usare meglio significa anche spendere meno.
1: Poi c'è la parte più delicata, quella della notte, quando il caldo diventa davvero fastidioso e dormire bene sembra impossibile.
0: E anche lì non serve abbassare drasticamente la temperatura, ma basta lavorare sulla percezione. Posizionamento del ventilatore, circolazione d'aria, riduzione della luce e del calore accumulato durante il giorno. Così la casa magari non diventerà perfetta, ma almeno diventa vivibile. E questo, in certe giornate, fa già la differenza. Buona sudata a tutti, a domani!
1: Ciao.
2: Sono pillole di AI.
3: C'è un gesto che tutti conosciamo. Guardare in su. Lo fa il bambino che cerca qualcosa oltre il muro, lo fa l'adulto che vuole cambiare aria. Ma c'è chi ha guardato in su una volta sola e non ha più abbassato gli occhi.

Liguria, 1767. Un palazzo nobiliare, una famiglia austera, un pranzo a tavola. Davanti a un ragazzo di 12 anni c'è un piatto di lumache, che lui detesta. Il padre dice di mangiare, il ragazzo dice no. Si alza, esce in giardino, sale sul leccio e da quel momento non scende più. Non scende per la cena, non scende il giorno dopo, non scende mai più per il resto della sua vita. Questo ragazzo si chiama Cosimo Piovasco di Rondò ed è il protagonista di uno dei romanzi italiani più amati del Novecento. All'inizio tutti pensano che sia un capriccio, tra qualche ora scende, dicono, si stancherà, ma Cosimo non scende. Impara a spostarsi di ramo in ramo, di albero in albero. Impara a dormire lassù, con la schiena appoggiata al legno. Impara a cacciare, ad accendere il fuoco nei tronchi cavi, a lavarsi quando piove. Piano piano costruisce una vita intera a 10 metri da terra. La gente del paese lo guarda dal basso. Prima ridono, poi lo studiano, poi lentamente iniziano ad andare a cercarlo, perché Cosimo lassù vede cose che loro non vedono. E sa ascoltare meglio di chiunque, forse perché il rumore del mondo non arriva fino a lui. Questa settimana, la prima settimana di Pagine d'Estate, vi accompagno dentro questa storia, un pezzo al giorno. Ogni giorno una parola, ogni giorno un frammento. E voi avete un solo compito, capire qual è il libro. Per cui vi chiedo di mandare i vostri indizi, domenica noi sveleremo tutto. Piccole grandi parole, Pagine d'Estate, comincia il suo viaggio. Da oggi e per tutti i 3 mesi estivi. La parola del giorno ve la diamo comunque, quella di oggi è altezza. Buon proseguimento da Antonio Torretti e naturalmente a domani con un nuovo frammento di racconto.

0: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Renato Ianniello.
1: Di Gesualdo Bufalino, questo grande poeta siciliano di cui vi ho già parlato qualche altra volta, vorrei farvi ascoltare A Sesta Ronzon, dovunque si trovi. Forse un fruscio di bicicletta ancora col sabato dolce ti svia per alberi e bivi di pioggia e trepide nebbie di fuoriporta. Angelo forestiero, passeggera colomba inventata e perduta. E forse già in memore t'allontani dal viso che fu nostro, e nel giro delle tue gambe lunghe, nel volo lieve della tua gonna di cotone, un altro anno, un'altra storia si consuma. Ma io, qui rimasto a contare le cicatrici della sabbia, le collere dell'acqua che s'annera, io così povero da non potere neanche me donare, che cosa farne del tuo ricordo, dei colori di te che si scancellano? Una figura almeno per i miei viaggi a mani vuote, malinconica voce anniversaria, versi da leggere solo una volta, scritti dietro una busta. Con versi magici e sofferti, il poeta ricorda quando, negli anni della Seconda Guerra Mondiale, malato di tisi, si innamorò di una donna anche lei malata, che però non sopravvisse alla malattia. Di Gesualdo Bufalino, Congedi. Passerà sul tuo petto il ferro dei convogli, e uomini cantando. È dolce questa fine dannata che si spoglia adagio sulla tua bocca sepolta. Dolce è la pioggia, ma tu non la senti, tu più non senti né pioggia né sole, come un giornale invecchi e inutilmente io vado fra me stesso di te dicendo parole. Venire nel tuo povero reame quest'inverno, senza rumore, sentendo d'un tratto nel cuore la morte come una fame. Fra i tanti occhi algidi e brulli, trovare i tuoi che mi trovano, indovinare le tue labbra nuove sulle mie labbra di terra e di nulla. E insieme ancora aspettare laggiù, al traghetto d'un fiume bruno, come una volta nel 41, chissà dove, chi lo sa più. Una foglia fugace mi si posi sul volto, e io ripenso un giorno senza sole, e noi stanchi d'amarci e pieni di parole, come chi recita la prima volta. Andavamo nel vento allacciati e furenti, fra due filari di scialbo mattino, odiandoci e piangendo come bambini. Volevamo morire, te ne rammenti? E ora dove sei? Che ne è stato di noi, dei tuoi capelli lisci che il vento turbava? Io non so più ritrovare la strada dove tu sottoterra dolcemente t'annoi. E da te m'accomiato, piccolo viso di donna, e la voce che sul mio cuore curvavi più non udrò come un prato stormire, e la strada non ha che muri muti e logori asfodeli nel territorio dove non ti trovo. Ritorna a piovere sulle tue labbra, sulle tue povere ali recise, sulle domeniche verdi e perdute. Ah, donna, donna, dovunque tu sia, dalla tua stella d'eterno fumo, dimmi il tuo nome. Sii di nuovo un nome. Una breve ma stupenda poesia del grande Gesualdo Bufalino, Risarcimento. La vita non sempre fa male. Può stracciarti le vele, rubarti il timone, ammazzarti i compagni a uno, giocare ai quattro venti con la tua zattera, salarti, seccarti il cuore, come la magra galletta che ti rimane, per regalarti, nell'ora dell'ultimo naufragio, sulle tue vergogne di vecchio, i grandi occhi, il radioso, innamorato stupore di Nausica.
0: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Renato Ianniello.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes.

0: In onda Silvia Dini con Musical Chatter su Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
0: Bentrovati amici di Musical Chatter, la puntata di oggi ci porta a viaggiare fra ritmi tribali e atmosfere caraibiche, esplorando due brani che hanno trasformato il concetto di festa in musica. Da un lato avremo l'energia universale e spirituale di Jovanotti, dall'altro il fascino cinematografico e quasi surreale di David Riondino con la sua intramontabile versione di Maracaibo. Iniziamo con un pezzo che nel 1995 ha letteralmente spostato le coordinate del pop italiano, l'ombelico del mondo. Se cercate la colonna sonora della Fratellanza Universale, eccola, l'avete trovata. Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, con questo brano abbandona definitivamente i panni del ragazzo fortunato per diventare un messaggero del ritmo globale. È una danza frenetica che mescola percussioni africane, spirito multiculturale e quella voglia di sentirsi parte di un unico grande battito. Come sempre a Musical Chatter, ci siamo andati a spulciare qualche curiosità. Intanto, per registrare questo pezzo, Jovanotti mise insieme un vero e proprio esercito, un quantitativo enorme di percussionisti provenienti da ogni angolo del pianeta, perché l'idea era quella di creare un suono che non appartenesse a nessuna nazione specifica, ma che fosse appunto l'ombelico del mondo. E poi c'è il trionfo al Festival Bar. Il brano non solo dominò l'estate, ma ricevette anche una nomination come miglior video musicale agli MTV Europe Music Awards. Un traguardo rarissimo per un pezzo cantato in italiano all'epoca. Il video, girato in un'atmosfera ancestrale, contribuì a creare quel mito del Jovanotti sciamano che un pochino lo accompagna ancora oggi. E poi una nota linguistica. Il testo è un elenco infinito di luoghi, immagini e sensazioni. È quasi un mantra. È un brano che non si ascolta quindi soltanto con le orecchie, ma anche con i piedi, perché è impossibile restare fermi quando partono quei tamburi. E allora entriamo nel cerchio magico. Parte l'ombelico del mondo di Jovanotti.

Musical Chatter era Jovanotti con quel ritmo che c'è entrato nelle vene e non è più uscito. Avete sentito la potenza dei tamburi? È un vero manifesto di energia positiva e ci hanno dato la carica per affrontare la seconda parte di Musical Chatter, dove però cambiamo scenario, come ho detto all'inizio. Lasciamo i suoni africani e voliamo verso i Caraibi, perché lì ci aspetta David Riondino con la sua celebre interpretazione di Maracaibo. E qui la festa si tinge di avventura, di profumo di rum e storie di contrabbando. Sebbene la versione originale sia di Lu Colombo, l'interpretazione di Riondino ha regalato a questo pezzo una verve teatrale e ironica che lo ha reso un classico immancabile in ogni serata estiva. L'ispirazione del brano è una storia così un po' romanzesca. Parla di Zazà, una donna che gestisce un locale, amori finiti male e fughe via mare. È il lato narrativo del tormentone, quello che fa cantare a squarciagola mentre immagini un film d'azione ambientato fra le palme e le spiagge. Ma ci sono curiosità, certo. E, intanto, nonostante il ritmo allegro, da ballo di gruppo, il testo però è in realtà la storia di tragedia di sopravvivenza, perché si parla di amori perduti, ma non solo, si parla di un baron del bidet e di una fuga su una barca che finisce morsa da un pesce-cane. E questo contrasto fra la musica solare e il testo, che tutto sommato è drammatico, la rende un capolavoro di ironia. David Riondino ha sempre portato questo pezzo nei suoi spettacoli, con quel gusto per il paradosso e la satira che lo contraddistingue, trasformando quindi una canzoncina da spiaggia in un piccolo pezzo di teatro canzone che diverte anche chi non ama troppo i ritmi latini. Poi parliamo del successo di questo pezzo. Maracaibo ha avuto la capacità incredibile di unire le generazioni, dai bambini ai nonni. Tutti conoscono il ritornello, dimostrando che quando una melodia è vincente e il racconto è coinvolgente, il tempo non esiste più e le canzoni rimangono forever, diventano degli evergreen. E con questo è giunto il momento di mollare gli ormeggi. Stop alle chiacchiere, concludiamo la puntata. Siviadini vi saluta e vi ricorda di non mancare alle prossime. Lasciamoci andare al groove di questo tormentone senza tempo. David Riondino con Maracaibo.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Su Antenna Web, semplicemente la tua radio.

Bentornati cari amici di Time Machine, sono Yub DJ e questa è la prima settimana di estate. Notizia importante, non lo so, ma secondo me sì, perché quando è estate la musica si scatena sempre un po' di più e anche voi avete più voglia di uscire, anche noi tutti abbiamo un po' più voglia di uscire e i DJ si divertono perché avete più voglia di ballare, di stare all'aria aperta, di divertirvi e per noi è un momento sempre abbastanza figo. La scorsa settimana ve l'avevo promesso, avrei fatto e quindi ho fatto una Time Machine tutta dedicata agli anni 90, ma sempre come si confà alla Time Machine, quindi non ho scelto solo hit, ho scelto canzoni che usiamo un pochino meno ma che secondo me sono sempre molto belle e rappresentative di quel periodo della musica dance. Se anche tu vuoi fare la tua richiesta per una Time Machine un po' diversa o che ti manca perché non ascolti da un po', cercami sui social, Instagram, Facebook, TikTok, Mixcloud, cerca Yub DJ e scrivimi. Ma partiamo subito a bomba, lui è Scatman John, la canzone è del 1995 e si chiama Scatman's World.

la certezza che questo non fosse il brano di Scatman John che pensavate di ascoltare in una Time Machine anni 90, ma come sempre la Time Machine struttura il suo viaggio in modo un po' particolare, anche per farvi ricordare qualche brano che era là in fondo nei cassetti della memoria, ma che avete sicuramente ballato. Quindi andiamo avanti alla grande con l'insieme di due artisti veramente straconosciuti negli anni 90. È il 1995 quando Usura e Datura escono con Infinity. Infinity, Infinity, Infinity.

Rimaniamo nel 1995 anche per il prossimo disco che sono certo abbiate ballato almeno una volta nella vita. La voce che canta questo disco la conoscete sicuramente, posso dire che i suoi progetti più famosi sono stati quelli che sono usciti con il nome di Corona. Lei è Sandy Chambers, che in questo disco presta la sua voce ai W, che escono con questa bellissima Dancing with an Angel. Yeah!

andiamo un pochino indietro nel 1994 per essere precisi. La traccia che sto per mettere l'avete già capita perché ve l'ho fatta sentire almeno una volta durante la canzone precedente. Se siete stati attenti avete già capito. Io lo dico sempre quando presento questa canzone, questo progetto è italiano, nonostante sia cantato in tedesco e sia veramente uno dei pochissimi dischi di questo periodo cantati in tedesco. Loro sono i Modo e questa è Eins, zwei, Polizei.

torniamo nel 1995. Oggi ragazzi sono in fissa col 1995, portate pazienza. Anzi, se siete del 1995 mandatemi un messaggio, non so con scritto cosa, ma mandatemelo. Altro brano super ballato, loro sono i Dianas con All I Need Is Love.

Vediamo se vi ricordate il brano che sta per arrivare. È un brano del 1994 che ha girato molto, ma anche questo fa parte di quelle canzoni che non hanno conquistato il mainstream. E può essere che se andate a sentire un remember di musica dance anni 90, il DJ non ve lo metta. Loro sono gli Africa Bambaataa con Poponane.

Se siete dei fan di Time Machine o degli ascoltatori assidui di Time Machine, questa canzone l'avete già ascoltata, perché io tendo a metterla abbastanza quando faccio la musica anni 90 e quando cerco di mettere dei brani non conosciutissimi ma che sono comunque sicuro che evocano dei ricordi. Lui lavorava a Striscia la Notizia, chissà se ve lo ricordate, arrivò con questo brano tormentone estivo anche al Festival Bar, che lo utilizzò come sigla di chiusura dell'edizione 1994. Questo è Marco Milano alias Elenio Mandi con Mandi Mandi, sei bellissima, simpaticissima.

E questo brano invece mi riporta un pochino indietro, diciamo, alle mie primissime serate da DJ. È un brano del 1999, ne parlavo qualche giorno fa insieme a un amico, lo saluto, non so se mi sta ascoltando, ciao Rino. Questo brano ha sancito un po' il cambio dalla musica dance che eravamo abituati a ascoltare a un nuovo modo di ascoltare la musica. Loro sono gli Zombie Nation e questa è Kernkraft 400.

e spero che vi sia piaciuta Carncraft 400. Non so se la conoscevate, penso di sì, perché comunque è un altro brano che ha avuto una fama, un successo internazionale. Andiamo con un brano che è uscito nel 1995 per diventare famoso a livello globale nel 1996. Loro sono un gruppo elettronico britannico tra i nomi più importanti della scena techno progressive elettronica degli anni 90. Si chiamano Underworld e stiamo per ascoltare uno dei loro dischi più famosi, nato come lato B ma esploso a livello globale. Si chiama Born.

rendo conto che non sia esattamente il brano più radiofonico che avrei potuto proporvi oggi, ma lo sapete com'è la Time Machine, va un po' in qua, un po' in là. Mi è venuto in mente questo brano che sicuramente è famosissimo e non potevo non farvelo ascoltare. Andiamo avanti con un brano molto molto diverso. 1995, lei è una delle cantanti italiane che ha dato di più alla musica degli anni 90. Questo è il suo primo singolo da solista, l'avevamo già ascoltata molto molto bene, soprattutto nei dischi di Ice MC. Lei è Alexia e il brano si chiama Me

Attenzione, attenzione, attenzione, arriva uno dei miei brani preferiti in assoluto. Sapete che ci sono 10-15 brani che fanno parte dell'harem dei miei brani da discoteca preferiti, che non vuol dire che siano meravigliosi, per carità, ma vuol dire che per me sono rappresentativi o molto belli o mi piace molto ballarli e mi piace sicuramente tantissimo metterli alle serate e farveli ascoltare. Disco del 1995, loro sono i Network e questo brano si chiama Memories.

Vediamo se riesco con questo prossimo brano a stupirvi. È un brano del 1997. Io sono certo, oltre il 100%, che le persone, il gruppo che ha composto e cantato questa canzone lo conosciate benissimo, ma conosciate un pochino meno questa canzone che, vista la hit enorme che hanno sparato col brano precedente, è passata un po' in secondo piano. Loro sono gli Acqua e questa canzone, che a me piace tantissimo, si chiama Dr. Jones.

Non lo so. Andiamo avanti con un brano del 1998. Questo invece è sicuramente un brano mainstream e molto famoso. Loro sono un gruppo eurodance olandese. Olandesi, sì, ma li conoscete bene bene. Si chiamano Venga Boys e il prossimo brano è Boom Boom Boom Boom.

arriva una delle intro, uno dei remix più lunghi e meno adeguati alla radio che possiate ascoltare in assoluto, ma questo brano ve lo voglio far sentire perché mi piace molto e anche questo fa parte del non mainstream degli anni 90, che però secondo me merita tantissimo di essere ascoltato. Il brano è di un progetto techno italo dance italiano legato a Claudio Zennaro, si chiamano Einstein Dr. DJ. Il brano rivoluzionario che stiamo per ascoltare si chiama Automatic Sex.

forse non conoscevate Automatic Sex e quindi sono fierissimo di avervela fatta ascoltare. Fatemi sapere se l'avevate mai sentito questo brano bellissimo degli Einstein Dr. DJ. Arriva un disco del 1999 che invece sono sicuro, sicurissimo che lo conosciate, anche perché ogni tanto torna in voga e ci capita di riascoltarlo anche negli ultimi tempi. Loro sono i Safri Duo, duo danese di percussionisti, passato dalla musica più colta, più classica, più importante alla musica dance, elettronica tribale, molto molto riconoscibile. Hanno avuto un grande successo in quegli anni con questo brano che si chiama Played Alive, The Bongo Song.

questo artista, l'artista che sta per arrivare, non può mancare mai e poi mai. Se facciamo un remember anni 90, se facciamo una time machine anni 90, se facciamo una playlist anni 90, questa canzone fra l'altro piace tantissimo a tutti e non esce mai di moda, nel senso che sono 30 anni quasi che la cantiamo e la balliamo tutte le sere. Il brano è del 1999, lui è Gigi D'Agostino e questa canzone si chiama L'amour toujours.

passiamo da uno dei brani più famosi della musica di fine anni 90 ad uno di quei brani che pensate di non conoscere, di cui sicuramente non vi ricordate il titolo, ma quando lo ascolterete saprete sicuramente di averlo già sentito o di averlo già ballato. Canzone del 1993 di un duo elettronico tedesco che si chiama Jam & Spoon featuring Plafka, la canzone è Right in the Night, Fall in Love with Music.

anche questa, ditemi se ve la ricordavate oppure no. Arriva un brano del 1996 di cui sicuramente conoscete il predecessore. Mamma mia, ho scelto un sacco di canzoni particolari oggi, ma l'ho fatto per voi. Quando un artista scrive una canzone bella come questa, ma prima ne ha scritta una altrettanto bella o un pochino più bella, la fama e il successo meritato dalla seconda canzone rischiano di essere messi un pochino in ombra, e ci sta. Questo è il secondo singolo di Robert Miles, arriva esattamente dopo Children, sullo stesso album che si chiama Dreamland, e la canzone è Fable.

disco veramente bellissimo, non so se ve lo ricordavate, spero di sì, sicuramente vi ricordate il suo predecessore, sempre di Robert Miles, che si chiama Children. Ma andiamo avanti con un brano del 1995. Questo è un duo Eurodance danese formato dalle sorelle Susanne e Pernille Giorgi. Si chiamano Me and My e la canzone

Rimaniamo in Danimarca con la prossima canzone. Non so neanche se vi interessa sapere che questi gruppi sono danesi, ma io ve lo dico lo stesso. Brano del 1998, loro sono i Cartoons e questa canzone che abbiamo ballato tantissimo si chiama Wish Doctor.

con un disco del 1999. Questo è un progetto dei fratelli La Bionda, che sono state figure fondamentali della disco italiana e internazionale. Stiamo per ascoltare la versione Airplay Remix.

sta arrivando un disco del 1996. Io penso che molti di voi, anzi adesso farò un giochino per farvelo riconoscere meglio, lo associano di più al film di Antonio Albanese Uomo di Acqua Dolce, piuttosto che alla grande cultura club che c'è dietro questo pezzo. Sì, perché è famosissima la scena dove lui entra nel negozio di dischi per cercare un Q-disc, sostanzialmente underground, molto underground, e finisce ballando come un matto. Adesso cerco di farvelo ricordare meglio. Comunque andiamo avanti, perché questa cosa è meno interessante del fatto che il disco bellissimo che stiamo per ascoltare è del 1996. Loro sono i Mute e questa è Clap on Top of Me.

va l'ultimo disco che ho messo, un disco del 1996 di DJ Dado che si chiama X-Files. La puntata odierna di Time Machine è finita, quindi vi saluto direttamente. Avrete sentito che ho più o meno ingiustamente mi sono appropriato della voce di Antonio Albanese per farvi riconoscere la canzone di prima, che era Clap on Top of Me dei Mute. Ho rischiato veramente di impappinarmi per dirlo, ma va bene, spero che la Time Machine di oggi, questa Time Machine anni 90, vi sia piaciuta. Vi ricordo come sempre che potete contattarmi su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YoupDJ, che si scrive con la Y come York, come Yankee. Possiamo parlare di questa Time Machine, possiamo parlare delle prossime Time Machine, oppure potete venire a cercare tutti i miei lavori. Su Mixcloud trovate anche la registrazione di questa e di tutte le altre puntate di Time Machine, che potete ascoltare gratuitamente on demand quando volete, dove volete. Io vi ringrazio ancora per l'affetto e per aver ascoltato anche oggi Time Machine. Vi saluto, a presto, ciao!

0: E questa era la bellissima traccia di Side Piece, Cry For You. Ormai va di moda piangere nel dance floor, e quindi anche i Side Piece ci hanno proposto una traccia un po' drammatica, però che fa comunque muovere.
1: Capisci quando parlo pure cambia scheda audio.
0: Next level, il mondo in cui tutte le hit si elevano ad un livello superiore, come Robin S che torna dal passato con la sua Show Me Love in una versione riarrangiata proprio per il clubbing. Alzate il volume.
2: Bravi, bravi, bravi, piccio, mi avete fatto un buon lavoro.

0: macchine sono attrezzatissime, sono le più potenti del mondo.
1: Non venga a dare lezioni a me.
2: Voglio che ascolti bene quello che sto per dirti.
3: Per me può essere anche Mohamed. Ti spacco il culo, Bruce Lee.
4: Non lo conosci sicuramente, ma è una spada.
5: Next level.
6: Benvenuti in questo spazio musicale che vede Fabio Amoroso in regia gestire il suono.
7: Like this, yo.
8: Cominciate. Ad un livello superiore.

settimana e vi aspetto se volete passare per Roma, per via Tuscolana 1184, all'inaugurazione della nuova agenzia firmata Corrado Group. Troverete me dalle 11 del mattino fino a pomeriggio inoltrato in live DJ set. Ciao e alla prossima.

The Overtime. EDM and Big Room by AG64.

29 di maggio. Poi c'è la versione radio e poi ci sarà la versione remix. È in uscita il 24 di luglio, Tech & Nuts.

L'appuntamento 397, ci avviciniamo sempre di più alla 400, quindi poi vedremo di fare qualcosa, magari ripassare un po' quelli che sono stati gli 8 anni di Overtime da quando è nato. Io vi mando un grosso abbraccio, ci sentiamo la prossima settimana sempre allo stesso posto, allo stesso orario, con il meglio della dance, della EDM uscita questa settimana. Un grosso abbraccio, ciao!

0: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
1: Un caro e cordiale saluto a tutti i nostri amici ascoltatori, benvenuti su radioantennaweb.it, Marco Bottieri in voce a tutti i pazzi per Fido. Allora, richiesto da voi, vi ricordo sempre la mia email marcobottieri@libero.it, parleremo dell'alimentazione dei cani e poi nelle puntate seguenti, perché ovviamente non potremmo raccontare tutto ciò che riguarda l'alimentazione del cane, perché è comunque un argomento vastissimo, ma andremo a vedere le cose più importanti. E nelle puntate a seguire andremo a vedere come l'alimentazione influisce sulla salute, perché ricordatevi sempre che un animale che mangia bene sin da piccolo ha certamente un'aspettativa di vita, insomma, maggiore da un cane che si alimenta male, soprattutto con alimenti di scarsa qualità. E quindi andiamo a vedere i vari tipi di alimentazione, freschi o già pronti, che spesso per i proprietari, soprattutto i neofiti, è un problema. Però ricordatevi sempre che c'è il veterinario a cui vi potete rivolgere per ciò che riguarda l'alimentazione, soprattutto l'allevatore. Se prendete il cane di razza da un allevatore serio, sicuramente saprà consigliarvi per il meglio. Freschi o già pronti? Ora conosciamo meglio il fabbisogno del cane, in quanto è un carnivoro domestico, e gli alimenti che sono in grado di soddisfarlo. Resta da decidere in che modo nutrire il nostro animale, a seconda del tempo a disposizione e delle preferenze individuali. Ci si orienterà verso una porzione preparata personalmente oppure verso un cibo già pronto. Oggi infatti ci sono varie possibilità. Preparare noi stessi la zuppa basandoci sulle necessità del nostro cane e selezionando gli ingredienti migliori, ed è la cosiddetta alimentazione casalinga, oppure scegliere di avere fiducia nei professionisti che preparano dei prodotti studiati scientificamente, completi oppure integrati. E ricordiamoci che quando diamo un'alimentazione casalinga dobbiamo integrare con calcio, minerali e tutto il resto, ma sempre dal veterinario dovete andare per avere questi consigli, perché non è detto, insomma, perché tanto calcio e tanti integratori delle volte possono anche far male. Allora, la definizione di alimentazione industriale è dovuta al modo in cui questi cibi sono fabbricati, confezionati e distribuiti. Ciascuno sceglierà il sistema che preferisce a seconda del tenore di vita, del tempo a disposizione, delle attrezzature e del numero di animali da nutrire. L'alimentazione casalinga e le fonti a disposizione. Gli alimenti base sono semplici da trovare: carne, pesce, cereali, legumi, olio, lievito di birra e integratori minerali. Gli ipermercati propongono sugli scaffali della carne definita per animali, la cui qualità però è variabile, perché spesso è troppo grassa oppure è composta da tessuti di scarso valore alimentare ed energetico. Sarà meglio acquistare della carne magra, evitando la carne grassa che è ricca di tendini e che contiene il collagene, una sostanza difficile da digerire. Dovete comprare cose come il cuore del bue o il manzo, che però costano ovviamente un pochino di più. Il cavallo fornisce la carne più proteica, al contrario del maiale. In compenso, il pollame non dà necessariamente una carne meno grassa di quella di bue. La carne di agnello è invece riservata ai cani che soffrono di allergie alimentari. La carne deve essere fresca o scongelata e conservata a temperature fra gli 0 gradi e i 4. Ovviamente devono essere scartati tutti i pezzi che emanano un cattivo odore, che è un segno di un principio di ossidazione dei grassi. La carne deve essere tagliata a pezzi anziché tritata e somministrata cruda o eventualmente appena cotta. La cottura è senz'altro igienica, ma fa perdere alle proteine parte del loro valore alimentare. Beh, qui apro una piccola parentesi perché, insomma, la carne cruda nessun veterinario credo che ve la consiglierà. Io non sono un veterinario, ma insomma ho vissuto a contatto con loro tantissimi anni, ho avuto cani per 40 anni, la carne cruda è sempre bene non darla, ecco, magari scottatela, questo.

biscottato o pane secco. È necessaria una cottura prolungata per consentire poi la digestione dell'amido. Si può guadagnare un po' di tempo optando per i fiocchi di cereali. Attenzione, non si tratta di muesli per cani, che dopo essere stati reidratati verranno mischiati con carne e verdure. Per quanto riguarda quest'ultime, si dà la preferenza alle carote e ai fagiolini, che vanno somministrati cotti ed apportano fibre e vitamina A, oltre a facilitare il transito digestivo. È noto inoltre l'effetto regolatore delle carote in caso di diarrea e della verdura fresca in caso di costipazione. Meglio evitare i cavoli e le cipolle. La necessaria dose di lipidi sarà assicurata da olio di girasole versato nella porzione, un cucchiaio da tavola per i cani di grossa taglia e da dessert per i cani piccoli. Gli integratori generalmente sono in polvere o in pastiglie. Gli integratori alimentari e vitaminici devono essere considerati come necessari per ottimizzare l'apporto energetico fornito dall'alimentazione. Quest'ultima, pur elaborata con il massimo scrupolo, non può fornire al momento del consumo un apporto ottimale di minerali e di vitamine a causa della progressiva e inevitabile ossidazione delle sostanze nutritive. Indispensabili per i cuccioli e i cani giovani, per le femmine gravide che allattano, alcuni prodotti soddisfano una particolare necessità fisiologica come integratori pre e post parto, oppure di crescita per i cuccioli e i cani giovani e di mantenimento per i cani di una certa età, oppure sono finalizzati ad uno scopo, i cani sportivi per le prestazioni e i cani da esibizione per la salute e la qualità del pelo. L'alimentazione industriale, andiamo a vedere un po' la storia. Fino alla rivoluzione industriale, i prodotti di scarto dell'agricoltura o del consumo erano sfruttati al massimo delle loro possibilità, per rispetto e per interesse individuale e collettivo, nulla o quasi andava perduto. La valorizzazione degli scarti esiste da molto tempo prima che si definisse il concetto. E verso la metà del secolo le fabbriche crebbero ai margini delle città e sottrassero mano d'opera alle attività agricole, che vennero spinte sempre più verso l'esterno. Si trattò in pratica di una delle prime delocalizzazioni. Oggi il progresso sconvolge le nostre abitudini, i nostri atteggiamenti, ma anche i metodi di produzione e di consumo, che risultano parecchio accresciuti e diversificati. Ci facciamo la nostra prima pausa, ci ascoltiamo una bella canzone e poi continuiamo con questo argomento interessante che, ripeto, è stato richiesto da voi. Stiamo parlando dell'alimentazione dei cani, andando proprio a scavare all'origine. A tra poco.

Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, siete su radioantennaweb.it. Questa è Tutti pazzi per Fido e io sono Marco Bottieri. Stiamo parlando di un argomento richiesto da voi, l'alimentazione dei cani. Un argomento estremamente importante, sono contento che mi avete, insomma, fatto questa richiesta perché è molto importante parlarne. Allora, dicevamo sull'alimentazione industriale che oggi il progresso sconvolge le abitudini e i nostri atteggiamenti, ma anche i metodi di produzione e di consumo che risultano accresciuti e diversificati. In 150 anni l'Europa è arrivata a produrre in quantità estrema, per non dire eccessiva e in maniera disordinata, la produzione massiccia in alcuni paesi, mentre in altri è inesistente, scusate, per mancanza di mezzi o di volontà politica. Inoltre è prassi corrente in un paese industrializzato buttare via tutto di ciò che non si ha più bisogno. Da decenni ormai è noto l'impatto di questi scarti di origine alimentare e industriale sull'ambiente. Il pericolo e i danni non fanno che crescere con il passare del tempo. Dopo la produzione di massa è venuto il momento dell'economia della produzione ragionata e del riciclaggio. I primi prodotti secchi per cani sono stati creati in Gran Bretagna nel 1885 e da allora il settore ha conosciuto una continua espansione fino all'abbondanza della produzione attuale. Le prime scatolette apparvero oltre l'Atlantico all'inizio degli anni 30 e fu necessario attendere 15 anni prima che tali prodotti fossero venduti in Inghilterra e poi dal 1955 in Francia. Attualmente è presente sul mercato una vasta gamma di prodotti distinti secondo i seguenti criteri: un alimento completo, un alimento integrato, una leccornia, un alimento secco, uno semiumido e uno umido. E la destinazione varia a seconda dell'età, ovviamente, il latte per i cuccioli, la pappa per lo svezzamento, gli alimenti per la crescita, per il cane adulto e per il cane anziano, e poi a seconda della taglia, piccola, media o grande, o a seconda del grado di attività. Ci sono gli alimenti per cani sedentari, per cani attivi e per cani nordici, e poi anche a seconda di particolari esigenze mediche e fisiologiche, che sono gli alimenti dietetici, ovviamente. I prodotti di base sono la carne o il pesce. Le carni possono essere carne rossa e bianca, muscoli e frattaglie rosse, e il pesce. Provengono tutti dallo stesso circuito di approvvigionamento che rifornisce anche le nostre tavole. Le farine animali sono ottenute dalla trasformazione delle carcasse d'animali e dai sottoprodotti del taglio. Le farine animali rappresentano una ricca fonte di proteine. Tuttavia, vari scandali hanno messo in discussione l'opportunità del loro uso nell'alimentazione animale. Ricordiamo che esiste una direttiva europea secondo cui le farine animali devono essere sottoposte ad un trattamento della durata di 20 minuti a una temperatura di 133 gradi e a una pressione di 3 bar. Tale processo di solito rende inattivi gli agenti patogeni. Questa misura fu adottata soprattutto per contrastare l'epidemia della famosa mucca pazza. Le farine sono composte dai seguenti ingredienti. La carne deve presentare un tasso di proteine semplice di materia secca,
al 50%. Le farine sono composte essenzialmente da carni e da sottoprodotti provenienti da carcasse, senza le corna, i peli o le piume. Sono riscaldati, seccati e ridotti in polvere. Il pesce è la carne, le teste e gli scarti che provengono dalla filettatura. Il metodo di fabbricazione è simile a quello adottato per la carne, tuttavia prima viene estratta una parte dell'olio. Le ossa sono la principale fonte di calcio e vengono utilizzate ossa di bovini o di maiali provenienti dai mattatoi. Poi il sangue, che viene raccolto nel mattatoio, è trasportato in una fabbrica dove viene filtrato, depurato da tutti i grumi e trattato con un anticoagulante alimentare che si chiama citrato. In seguito si separa poi il plasma dalla parte corpuscolata mediante una centrifugazione. Il prodotto ottenuto viene essiccato e poi ridotto in polvere. Le piume. Le farine sono ottenute dalle piume del pollame di allevamento. I cereali più usati sono invece il riso, il grano, il mais e l'orzo, sotto forma di petali, di fiocchi o di farina, e sono parte integrante nella composizione degli alimenti pronti. Poi i vegetali, dove troviamo le carote, i porri, le barbabietole e via dicendo. Gli additivi. La loro aggiunta al prodotto è in qualche modo compresa nella ricetta elaborata dalla ditta produttrice. Tuttavia, l'uso di queste sostanze è regolamentato da leggi specifiche. L'introduzione sul mercato di un nuovo additivo destinato all'alimentazione animale può avvenire solo dopo un lungo iter amministrativo e scientifico presso i governi italiano ed europeo. Esistono varie categorie di additivi. Tra quelle elencate troviamo gli additivi soprattutto di tipo tecnologico e nutrizionale, i cui nomi ci sono familiari, gli aromi che rendono più appetibile un alimento, i coloranti che stimolano la percezione visiva dei cibi, le vitamine e gli oligoelementi di cui abbiamo sottolineato l'importanza nell'alimentazione. Poi ci sono gli antiossidanti e i conservanti che sono usati per ritardare l'ossidazione dei grassi e il deterioramento delle vitamine. Concorrono dunque a preservare il più a lungo possibile fino alla data della scadenza la genuinità del prodotto, poiché possono trascorrere molti mesi tra il confezionamento e il consumo. All'inizio degli anni Ottanta scoppiò una polemica circa la possibile nocività di alcuni agenti antiossidanti, tra cui l'etosichina E 324. La pressione congiunta di distributori e consumatori costrinse i produttori ad illustrare le caratteristiche di tali molecole e a giustificare la scelta di aggiungerle o meno ai loro prodotti. Tra gli agenti antiossidanti naturali più noti possiamo citare le vitamine E e C e il rame e lo zinco. Ci facciamo la nostra seconda pausa e poi torniamo per i saluti, ma nella prossima puntata continueremo con questo argomento perché insomma c'è ancora molto da dire, quindi mi raccomando ricordatevi di ascoltare. A tra poco.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, Tutti pazzi per Fido termina qui. Abbiamo iniziato a parlare dell'alimentazione dei cani e lo stiamo vedendo, insomma, in maniera abbastanza così particolareggiata, se così si può dire. Nella prossima puntata continueremo. Vi ricordo che Tutti pazzi per Fido va in onda su Radio Antenna Web in esclusiva tutti i lunedì, tutti i mercoledì e tutti i sabati alle ore 16:30. Vi ricordo anche la mia email, come avete fatto questa volta, mi potete chiedere gli argomenti che vi interessano e se posso io ovviamente vi accontento. Un caro saluto da parte di Marco Bottieri e vi ricordo la mail marcobottieri@libero.it. Ciao a tutti.
5: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali. Ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

Ben trovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Bridgeport è un luogo così vicino a New York dove nasce John Mayer nel 1977. La sua carriera parte con un variegato sfogo blues, multiforme direi, la partenza di un viaggio poi musicale che si è sviluppato in tutto il mondo. Alcuni suoi cambiamenti non hanno avuto il riscontro desiderato, ma rimane sempre un ottimo musicista. Aspettiamo che ritorni ai suoi vecchi amori. I Don't Need No Doctor è un vecchio brano scritto da Ashford Simpson per Ray Charles. Questa è la versione di Joe Mayer qui a Me and Blues.

Parliamo adesso di Johnny Lang, che nasce nel North Dakota, chitarrista prodigio statunitense. Johnny Lang sale alla ribalta nel 1997, il suo stile lascia senza parole personaggi del calibro di Eric Clapton, B.B. King. Molti lo indicarono come il successore di Stevie Ray Vaughan. Vaughan era scomparso da poco e non si vedeva all'orizzonte un suo erede, quindi l'attenzione cadde su Johnny Lang. Ma sono state solo aspettative, dopo i primi successi e i risultati non hanno prodotto esiti positivi, quindi le attenzioni su di lui si sono affievolite, anche se rimane sempre un ottimo chitarrista e un bravissimo cantante, qui in una versione di un vecchissimo brano di Tinsel Ellis, Johnny Lang, qui a Mian Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Music. Pow, pow, pow.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Il titolo Blue Again, ritorno al blues di Mick Fleetwood. Un chiaro indizio, tutto ciò avviene nel 2009 quando forma la Mick Fleetwood Blues Band. Dal nome direi azzeccatissimo, con l'ex compagno di squadra Rick Vito alla chitarra e alla voce, Lenny Castellanos al basso e Mark Johnston alle tastiere. Blue Again in immortale al loro concerto del febbraio 2008 a St. Louis, Missouri, dove il gruppo ha suonato diversi vecchi standard di Peter Green come Black Magic Woman, e conclude con una cover di Shake Your Money Maker di Elmore James. Qui per voi The Mick Fleetwood Blues Band.
2: I said, are you ready? How about you, Mick? Are you ready?

0: Mick Fleetwood, Lenny Castellanos, Mark Johnson, Rick Vito. Thank you.
1: Good night. God bless. Be safe and be kind. Thank you.
2: Chiunque abbia nel sangue un po' di blues non può prescindere dal suono della slide guitar. I vari Robert Johnson Son House hanno indicato dritta la via, ma chi ha messo l'accento su quel suono è stato certamente Duane Allman. La sua incredibile tecnica unita a un suono tagliente preciso costituisce tuttora l'unità di misura del talento per innumerevoli chitarristi. Lo stesso Eric Clapton rimase folgorato, ma un campione senza una buona squadra è destinato a non andare troppo lontano. Duane Allman con Allman Brothers Band qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Negli anni 70 Marcia Baola si trasferì ad Austin. Qui ha iniziato a farsi un nome come artista di talento, suonando nei club e collaborando con altissimi musicisti. La sua voce potente e il suo virtuosismo al piano hanno rapidamente attirato l'attenzione del pubblico e anche quella degli addetti ai lavori. Il suo debutto discografico è avvenuto nel 1978, ma fu grazie al contratto con la prestigiosa etichetta Rounder Records che negli anni 80 la sua carriera cambiò totalmente. Per voi qui a Me and Blues, Marcia Baola.

sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Continuiamo la nostra selezione con le grandi voci blues femminili con Sharon Lewis Texas Fire. Si è trasferita a Chicago ed è diventata attiva nella scena blues nei primi anni 90, diventando una delle preferite della Queen City. Qui per voi Sharon Lewis Texas Fire, Me and Blues.

0: un'altra grande cantante è Nora Jean Bruce Howe, una cantante blues di Chicago con profonde radici nel Delta. Come molti grandi del blues provenienti dal Delta del Mississippi, Nora Jean Bruce Howe è nata e cresciuta a Greenwood, una cittadina nel cuore di questa regione ricca di blues. Fin dalla nascita il padre e lo zio le hanno inculcato il blues nell'anima. Alla sua educazione musicale ha contribuito anche una nonna, Mary, che gestiva un joke house. Da bambina Nora si intrufolava a casa della nonna di il venerdì e il sabato sera per ascoltare i suoi parenti cantare classici del blues. Fu in questi anni che Nora sviluppò un fortissimo amore per la musica blues. Nora Jean Bruce Howe qui a Me and Blues.
1: Oh yeah.

0: Le special guest di oggi sono Cochi e Renato. Cochi e Renato è un duo comico formato negli anni 60 da Cochi Ponzoni, pseudonimo di Aurelio Ponzoni, e Renato Pozzetto. Cochi e Renato praticamente si conoscono da sempre. Vicini di casa d'estate a Gemonio, in provincia di Varese, sul Lago Maggiore, dove le loro famiglie erano sfollate durante la guerra. Cominciarono a costruirsi un piccolo repertorio giusto per distrarsi dalla scuola. Le prime esibizioni cabarettistiche cominciarono all'Osteria dell'Oca di Milano, una cosiddetta trattoria degli artisti, dove un loro amico, Piero Manzoni, esponeva i propri quadri mentre Cochi e Renato intrattenevano i presenti con qualche canzone popolare. Furono infatti proprio gli artisti che frequentarono, oltre a Manzoni, Lucio Fontana, Dino Buzzati e Marcello Marchesi, a spronarli a fare cabaret. Accanto all'osteria venne aperto il Cab 64, dove i due comici cominciarono a esibirsi con le loro scenette improvvisate. Tra i frequentatori del locale c'era anche Enzo Iannacci, che fa amicizia con loro, aiutandoli nei testi e scrivendo le musiche per le loro canzoni. Il singolo di debutto del duo comico, prodotto da Enzo Iannacci, è la canzone Ho soffritto per te. Nel lato B del 45 giri c'era il brano che andiamo ad ascoltare, dal titolo A me mi piace il mare.
1: Io per il lavoro che faccio viaggio molto e una volta sono stato anche a Genova.
2: Io a Genova ci vado quando mi pare, però non vado in giro a raccontarlo a tutti.
1: Io quando vado a Genova vado da solo e gli altri non ho piacere che vengano a Genova con me.
2: L'unica volta che sei stato a Genova tu c'ero anch'io.
1: Quella volta lì sono andato da solo e non c'era neanche il sedile di dietro.
2: Quella volta c'ero.
1: A Genova ho incontrato un signore che con un giro di parole mi ha fatto capire che a Genova c'è il mare. Il mare l'abbiamo avuto anche noi a Milano. Tutto cosparso. Del suo bel ondeggio che esso c'ha dentro, esso andava. Da Porta Lodovica fino in via Farini, via Torino, tutto uno scoglio. C'è ancora il pesce adesso in via Spadari. Poi sono arrivati i tedeschi e hanno spaccato su tutto. C'è rimasto l'idroscalo che c'è ancora la gente abbronzata adesso.
3: Sì, va bene.

0: sai, non si sa mai. Hey!
1: A me mi piace molto il mare d'estate. Ma però la montagna, però la montagna d'inverno, perché la montagna col suo bel picche pendio e le vette immacolate che si stagliano nel cielo azzurro, il riflesso del tramonto sul ghiacciaio, le ho tutto pieno di ski lift. I laghi non vado mai.
2: Sì, vabbè.

0: Non so se qualcuno di voi sia mai stato al mare. Il mare è fatto. Dunque, allora, aspetta un momento, eh. Dunque, tutto davanti c'è tutto un...
1: Eh?
0: No, non davanti, no, di dietro.
1: Davanti o di dietro?
0: Di dietro le case, venendo avanti, si incontra tutta una struttura che viene giù a repentino. Venendo avanti ancora, c'è il vicolo di Armaditaggio dove sono stato in pensione col mio papà, tutto pagato. Andando avanti ancora, tutta una roba buttata giù per terra, tipo farina, però essa è sabbia, ma non messa giù a mucchi, tutta spianata bene, sinistra, destra, insomma, tipo spiaggia. Di fronte, tutta una roba piena d'acqua, ma non fissa come al Palazzo del Ghiaccio, essa è tutta semovibile.
1: Come semovibile?
0: Semovibile, alto basso. Qui si fanno i tuffi se l'acqua è alta. Se l'acqua è bassa si entra e dopo si fa tutta. Essi vanno anche in barca. Se no si può stare all'asciutto e bagnarsi con l'onda che arriva. Cic!
1: Silenzio, se no non si diventa neri.
2: Sì, va bene.

0: non si sa mai. Hey!
1: La comicità di Cocchi Renato è stata composta sin dall'inizio da un umorismo decisamente nuovo all'epoca, con idee stravaganti, quasi surreali, anticonformiste rispetto al tipo di comicità classica che era rappresentata in quegli anni. Le loro canzoni, spesso scritte a sei mani con gli annacci, sceneggiavano quelle popolari milanese, a volte con risultati veramente folli. All'inizio della loro carriera non si dedicavano completamente al cabaret. Cocchi era impiegato interprete all'aeroporto milanese di Linate, Pozzetto era contitolare di un'impresa di impianti di ascensori con un ingegnere siciliano. Il secondo singolo di Cocchi Renato segna il passaggio dell'etichetta discografica Blue.

La decisione di dedicarsi completamente allo spettacolo avvenne quando Iannacci e tutto il gruppo di amici, Lino Toffolo, Felice Andreasi, Bruno Lauzi, arrivarono al Derby Club di Milano, creando un lavoro di squadra, definito il gruppo motore, diventato in breve tempo il punto di riferimento del cabaret in Italia. Cocchi e Renato diventarono famosissimi e il loro repertorio crebbe, con canzoni divertenti quanto originali, debitori di un certo umorismo alla Achille Campanile e al teatro di Eugène Ionesco. Verso la fine del 1967 la RAI cercava nuovi talenti per il suo primo contenitore domenicale. Enrico Vaime portò dal Derby Cocchi e Renato e Paolo Villaggio, affiancandoli ai già noti Rick e Gian. Il programma rese invece popolare lo sketch che vedeva Renato nei panni del maestro squattrinato e Cocchi in quelli dell'alunno agiato, tanto che la frase «bene, bravo, 7+» divenne un vero e proprio tormentone e lo sketch venne riproposto in musica. «Bene, bravo, 7+.»

0: Si è fatto male?
1: No, guardi che io sono abituato.
0: Bravo, 7 più.
1: Ma ha visto il braccio?
0: Bravo, 7 più.
1: Ha visto la gamba?
0: Bene, bravo, 7 più.
1: Ha visto la testa?
0: Sì, bene, bravo.

Nel 1969 in televisione arrivano con il programma Saltimbanchi si muore, con quasi tutti i colleghi del Derby. Con Andreasi, Iannacci, Toffolo presentarono i loro testi con una certa modernità, con meno dialettica e molto più uso del corpo. Un qualcosa di nuovo e di assolutamente originale. Nello show televisivo, oltre gli sketch comici, presentarono anche il loro repertorio di canzoni comiche come E l'amore, che andiamo ad ascoltare.

0: Senti, mi hai poi spedito il pacco?
1: Il pacco?
0: Il pacco che ti avevo dato da spedire.
1: Orca, mi sono dimenticato.
0: Ma che uomo sei?
1: Non sono un uomo, sono un petardo.

0: allora non me l'hai spedito. Eh no? Ecco, aver bisogno degli amici.
1: Ma era urgente?
0: Eh sì, c'erano dentro delle canottiere per un avvocato di Cosenza e un vestito di Enzo. Sembrava di saperlo.
1: Mi spiace.

Nel 1972 Cocchi e Renato conducono un nuovo programma, trasmesso dal secondo programma, così era chiamato l'attuale Rai 2, dal titolo Il buono e il cattivo, con la regia di Beppe Recchia. Dopo 3 anni di silenzio discografico, il duo fa uscire un 45 giri, che è stata la sigla per questo programma televisivo. L'ascoltiamo. Ufficio Facce.

0: Egoísta.
1: Nel novembre del 73, di nuovo in televisione con il varietà Il Poeta e il Contadino. Il programma, in tutte le puntate, inizia con un anonimo motociclista in cui il volto è coperto dal casco nero, che ha il compito di condurre i due personaggi negli studi televisivi, il poeta Cochi e il contadino Renato, che è sempre recalcitrante e deve essere trascinato con la forza sul sidecar che attraversa la città fino agli studi di Corso Sempione. A fine puntata, lo stesso Centauro entra in uno studio per portarli via, fino a quando nell'ultima puntata scoprono che sotto il casco non c'è nessuno. Da questo varietà vi propongo una canzone che è accompagnato da uno degli storici sketch. Come porti i capelli, bella bionda?
2: Come porti i capelli, bella bionda?
3: Ah, guardi, tu riporti alla io non ho una regola marinara. Fissa perché io nasco castano chiaro, ma perché i miei capelli sono castano chiaro. Però sotto le ascelle sono testa di moro e più giù sono rossa. Io preferirei diversamente, cioè preferirei sotto le ascelle rossa e più giù la testa del
2: come
3: moro.
2: Là in mezzo al mare.
3: Ah sì, guardi, come
2: ci
3: prodotti come prodotti come là, come si chiama mare, quello che si usa per accendere il gas? Oh santo cielo, non mi ricordo là, come si chiama. Ah sì, lo zolfo. Io prendo lo zolfo, poi vado dal mio parrucchiere dal Gino e mi faccio massaggiare tutta la cura.

Un'altra canzone portata al successo attraverso il programma Il Poeta e il Contadino è El Prom Pompero, un brano di origine spagnola, personalizzato dai due ed accompagnato da una scenetta che lo introduce. Per capire meglio il tutto, lo ascoltiamo.

0: alla festa dei miei gitani. Erano due o tre. Come giunsero gli altri, sono rimasti in sei. Bevevano la sangria, bevevano tutti e tre. Come giunsero gli altri, siamo scappati in sei. Vai!
1: Baila, Gramigna.
0: Non bailo.
1: Gramigna, baila.
0: No!
1: Baila che te pago.
0: Tu me frega. Che dicen los poetas andaluces?
2: Boh.
1: Non vado più a fare le ferie con lui. Vuole sempre usare la mia macchina. E io non vado più a fare le ferie con lui. Da Milano a Bologna, 80.000 lire. Solo di panini. Hai!
0: Alla fiesta del militanno, eravamo da sostenere.
1: Adesso gli faccio fare una modifica. Ho trovato un meccanico che mi farà una modifica. La faccio mettere a tost. Spenderò qualche lira di più, però lui non potrà più usare la mia macchina. Hai!

0: essere militaro.
1: Dammi indietro gli orecchini di mia suocera. Quelli bianchi e neri a strisce, dammeli indietro. Perché devi essere così? Non prendere scuse, ammetti di aver sbagliato. Perché devi essere così? Hai!

Un giorno mi fa: guarda che ti faccio un esempio. Avanti, fammi l'esempio. Guarda che ti faccio l'esempio, eh. Avanti, fammi st'esempio. Ha fatto l'esempio e mia moglie è rimasta incinta. Ai!

Da questo varietà televisivo, Cocchi e Renato fecero uscire un album che conteneva tutte le canzoni eseguite durante le puntate svolte dal novembre del 73 al marzo del 74. Tra le tante, il brano più conosciuto al pubblico era la sigla dal titolo La canzone intelligente. Il singolo viene prodotto da Achille Manzotti e vede Alberto Baldambembo agli arrangiamenti e alla direzione d'orchestra, oltre che nelle vesti di coautore, unitamente a Enzo Iannacci, Cocchi Ponzoni e Renato Puzzetto.

Shocko in blu. Lo Shocko in blu. Lo Shocko in blu.

Nel 1974 partecipano al programma televisivo Canzonissima, condotto da Raffaella Carrà. Cocchi e Renato, protagonisti in uno sketch a metà di ogni puntata, che diventa il motivo di maggior interesse da parte del pubblico nei confronti della trasmissione. La sigla di chiusura è E la vita è la vita. Tra il 74 e il 75 il singolo ottiene un gran successo, raggiungendo i primi posti della classifica, divenendo uno dei singoli più venduti del 1974.

Cocchi e Renato si interessano sempre di più al cinema, con progetti che li vedono lavorare per lo più divisi. Nel 1975 Renato Pozzetto è protagonista del film Il padrone e l'operaio, con la regia di Steno. Insieme a Cocchi pubblicano la colonna sonora del film, composta da Gianni Ferrio. Da questo film ascoltiamo la canzone La Ventosa.

0: Zam.
1: Zam. Abbiamo finito?
0: Sì, porta via il cane, dai.
2: Nel 76 ritornano insieme con il film Stormtroopen, diretto da Salvatore Samperi, tratto dalla serie a fumetti omonima di Bonvi. Il film è stato scritto da Renato Pozzetto e Cocchi Ponzoni, che appaiono nel film nel ruolo di attori insieme ad altri comici come Felice Andreasi e Lino Toffolo, gravitanti nell'orbita del cabaret milanese Derby. La colonna sonora è stata scritta da Enzo Iannacci, che la canta insieme a Cocchi Renato. Allora, ascoltiamola.

Un altro classico della canzone comica del duo è Libe Libe La, scritto insieme a Iannacci. In una versione piuttosto rimaneggiata, appare anche nella colonna sonora del film diretto da Mauro Bolognini, Gran Bollito, dello stesso anno, interpretato da Renato Pozzetto in due ruoli. Ora lo ascoltiamo nella versione pubblicata nel 77 nell'omonimo album.

Nel 78 arriva il brano Lo Sputtanamento. Questo è anche l'ultimo disco pubblicato dal duo prima dello scioglimento, avvenuto nello stesso anno. Il singolo è il solo supporto fonografico pubblicato contenente la colonna sonora del film Io Tigro, Tu Tigri e Gli Tigra, distribuito nello stesso anno, interpretato da Cocchi Renato e co-diretto da Renato Pozzetto.

Per più di 20 anni Cocchi e Renato lavoreranno divisi in vari progetti, soprattutto cinematografici. Nel 96, nonostante il mancato colpo di Paolo Rossi e Piero Chiambretti a riunire Cocchi e Renato nel programma Il Laureato, su iniziativa di Renato, la coppia si riunisce per una serie di 6 telefilm per Rai 1 dal titolo provvisorio Detective per caso. La notizia viene data ai giornali il 3 agosto del 96. Il progetto parte però ufficialmente nella primavera del 99, quando ebbero inizio le riprese e si chiamò Nebbia in Valpadana. Andò in onda nel gennaio del 2000 con discreto successo. Nel concludere questo special su Cocchi e Renato, vi facciamo ascoltare per l'appunto il brano Nebbia in Valpadana.

E io, questa è Metrica, un saluto agli amici di Antenna Web, state ascoltando il mio ultimo singolo, Affari Nostri, supporta, io!

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua a farmi pensare. Sta finendo l'inverno.

0: siamo baciati per ore. Ci siamo baciati, io e te.
1: A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

0: che la vita. Ora tocca a te.
1: Hello, this is Not Forsaken. Kindly listen to the gospel worship song, Splendor.

Ciao, sono Carmelo Morgia, voce solista del gruppo I Beans. Allora, innanzitutto voglio fare un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il nostro nuovo singolo dal titolo Samba Bahia. Buon ascolto.

Ciao, sono Riverso, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Oggi presento il mio brano, Mi sento sbagliato.

Ho trovato il tesoro di Sergio. Dopo anni di ricerche poco produttive, adesso che Sergio è morto, non avrà niente da dire. Stava tra due grosse pietre, perfettamente conservato. Un tesoro così grande, non l'avevo mai guardato.

Au gringos, sono Simone Piva, un saluto agli ascoltatori di Antena Web e questo è il mio brano Profondo Friuli.

Ciao, sono le ultime parole famose. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Goccia. Buon ascolto.

Ciao, sono Fabio Mora, il cantante dei Superstereo, e questo è il nostro nuovo brano dal titolo La primavera arriverà. Un grande saluto e un abbraccio enorme a tutti voi da parte nostra per gli ascoltatori di Antenna Web.

Magari sperava ancora che qualcuno all'ultimo momento gli riservasse quel banco in prima fila, un posto sicuro, lontano dagli insulti. Ma quel banco non l'occupò mai.

0: Ciao, sono Marco Sentieri e mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Ho perso la testa. Ciao, guagliù!
1: Wow, Marco, ha già fatto una macella. Ieri si è resimbasciuto. Ha già messo a fare uscire vicino alla cameriera, ma ha bloccato.

Ciao, sono Tiziano Panzera, in arte Tipi Dream. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano La strada del rimpianto.

hai vissuto inseguendo ciò che non tornava, con lo sguardo rivolto ad un tempo finito.

0: Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Sono Pettiniello e il mio brano è A Cugina d'Andrea.
1: Andrea.

0: si invecchiano mai.
1: Ciao, sono Max Neri, un grande saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Mo sono alla festa, in featuring con Margot.

0: Ciao, siamo gli Under 100.
1: Un grande saluto da Vicenza agli ascoltatori di Antenna Web. Vi presentiamo il nostro singolo, Ansia, come quella che provate tutti i giorni.

0: condanna. Ansia, ansia, è un fuoco che divampa, brucia dentro il petto, il cuore fa una danza.
1: Hello, hello, hello, this is Johnny Modesto, greeting my friends here at the Antenna Web. This is my song entitled, Two Words.
2: Two words are all you need if you want to start a brawl.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti, sono Giulia Passione e sono lieta di annunciare l'uscita del mio nuovo singolo, La mia canzone. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antena Web.

Ciao a tutti, io sono Hot Ice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie.

0: Connection. Connection. Welcome. This is Vibes.
1: Welcome, boys and girls. Roberto Davis back on the mic. Eccoci qua, puntuali in radio per una nuova ed appassionante, mi auguro, puntata di Vibes, il meglio del soul, funk, disco, R&B and new soul. Per i prossimi 55 minuti, la prima è di Donald Jones.

Tell me what's up. You know what's up. Eccolo qua, il primo disco di oggi all'interno di Vibes. Mi hanno fatto notare alcuni seguaci, chiamiamoli così, di questa radiotrasmissione, che la settimana scorsa abbiamo picchiato un po' troppo a livello di ritmo e loro non sono abituati, evidentemente. Quindi quest'oggi in apertura abbiamo deciso di scegliere per voi dei ritmi più consoni a quelle che sono le atmosfere normali, fra virgolette, della nostra trasmissione settimanale. Abbiamo aperto con Donnell Jones, ma adesso vogliamo subito toccare il lato femminile del nostro show. Già in sottofondo, Alicia Keys con A Woman's World.

A Woman's World. Singolo del 2002, questo di Alicia Keys, che è uno di quei personaggi che all'interno di Vibes praticamente non mancano mai, ci sono delle firme proprio autorali all'interno di questo programma senza le quali noi non potremmo quasi andare in onda. Oltre ad Alicia Keys, anche lei è una delle nostre protagoniste spesso e volentieri qui nella nostra programmazione. Stiamo parlando dell'immarcescibile Anita Baker. Questa è Talk to Me.

What's wrong with you? Assolutamente nulla. Tutto bene, Anita. Non c'è nulla che sia andato storto fra me e te, anzi. Oddio, se proprio dovessi trovare qualcosa da dire ad Anita Baker è il fatto che lei un bel giorno abbia deciso di chiudere la sua carriera da protagonista della scena R&B statunitense, ma non solo, anche mondiale, evidentemente, lasciandomi con un palmo di naso, come si suol dire. Va bene, ci berremo su qualcosa e intanto ci ascoltiamo anche questa Tell Me, loro sono

Emotional. Eccolo qua, il singolo di Carl Thomas. Lo stiamo suonando parecchio in quest'ultimo periodo, anche perché ad uno qui dei miei colleghi della redazione di Vibes piace la chitarrina che gli ricorda Seven Days di Craig David, ma non è una ragione per la quale, diciamo che il pezzo intero in sé merita un suo passaggio all'interno della nostra programmazione. Siete con Roberto Davi, questo è Vibes, il meglio del funk, soul, disco, R&B e new soul degli ultimi 50 anni. Viaggiamo qua e là nel tempo, fra poco anche qualche novità di questi ultimi giorni. Per ora invece Stevie Wonder, All I Do.

All I do is thinking about you. Tutto ciò che io faccio è pensare a te. Oh. Va bene, il grande Stevie Powerful Wonder, anche lui all'interno di Vibes questa settimana, con un motivo che arriva da un quarantennio fa addirittura a Cipicchia. Qui però in versione remixata da uno dei produttori e DJ dell'epoca più famosi, che era Todd Terry. L'abbiamo ritrovato, e per chiudere invece adesso la prima parte del nostro incontro di questa settimana, recuperiamo anche loro, le TLC con No Scrubs. A scrub.

Living in the light, vivendo nella luce, sotto le luci della ribalta, diciamo così. Carol Wheeler, questo è un pezzo del 1991 che funzionò parecchio anche sulla scia di quella che era stata l'esperienza di Caron all'interno di una band che proprio sul finire degli anni 80, inizio anni 90, spopolava nelle radio e in qualche caso anche nelle discoteche, che erano i Soul to Soul. Lei ne era la voce solista. Dopo lo scioglimento della formazione inglese, intraprese una carriera da solista e lo fece in maniera discreta, devo dire, anche con qualche grande successo. Qui voliamo nel 1977 con gli Isley Brothers.

Una produzione sterminata, quella degli Allway Brothers, che fanno musica praticamente da 50 anni a questa parte e ne fanno tanta, ne hanno sempre fatta tanta, ho perso addirittura il conto degli album che hanno messo, anzi immesso, sul mercato discografico. Questo, a mio parere, uno dei più belli, anche se si fa fatica a trovarne di brutti. È del 1977, abbiamo estrapolato un singolo che è diviso addirittura in due parti, quindi dura quasi una settimana. Si intitola Footsteps in the Dark. Ma adesso ci vogliamo abbandonare alle nuove sonorità del mondo Vibes. Ve l'avevo detto qualche minuto fa che avremmo affrontato anche un paio di motivi freschi freschi. Il primo che arriva è il nuovo singolo di Melissa Vivian Jefferson, così si chiama lei, nativa di Detroit, ben più conosciuta come Lizzo. Questa è About Damn Time.

Ok, all right. Beh, direi proprio di sì, perché questo è un gran bel motivo. Devo dire che quando ci è arrivato tramite cartolina l'abbiamo apprezzato immediatamente. Dico lo abbiamo, mi sto dando del noi. Faccio un po' come Maradona ai bei tempi. Melissa Vivian Jefferson, questo è il nome di Lizzo. Lei è abilissima anche a suonare il flauto traverso, cosa che io ho provato a fare anche ieri sera, ma con risultati pessimi, devo dire. Va bene, ancora una novità. Questo è il nuovo singolo di Joyce Rice, insieme a lei Kate Tranada, un bel tè ghiacciato, Iced

Where is the love? Dov'è l'amore? Beh, tanti magari se lo chiedono, soprattutto in questo periodo, dove sono i sentimenti che dovrebbero renderci tutti in grado di fare una vita più tranquilla, insomma, senza andare a ravanare dove non si deve. Devo dire che c'è bisogno, insomma, di tranquillità. È una cosa che ci manca quasi come il pane quotidiano da 2 anni a questa parte. Direi che anche basta. Noi, per quanto è possibile qui in radio, mettiamo musica cercando di farvi distrarre, magari anche divertire, perché no? La canzone precedente era interpretata da un duo, niente male, Mika Paris e Will Downing, appunto Where is the Love, il titolo del pezzo, atmosfere romantiche come di consueto in Bites, ma ogni tanto anche la disco fa capolino qui. Questa è Alice Myers.

Alicia Myers. I wanna thank you. Cioè, voglio ringraziarti. Allora, siamo arrivati anche noi al momento dei ringraziamenti, perché siamo arrivati in fondo anche a questo appuntamento radiofonico di Vibes, insieme al meglio della musica soul, funk, disco, R&B e new soul. Io sono Roberto Davi e naturalmente, prima di lasciarci, vi ricordo che l'appuntamento in radio tornerà fra 7 giorni esatti per altri 55 minuti, minuto più un minuto meno, di grande musica, almeno così ci auguriamo che sia. Vi lascio con Hit the Warning, lei è Chaka Khan. Ciao a tutti, bye bye.

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

Ciao, sono Roberta Barabino. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questa è la mia versione di Esperando una Janela, una canzone che arriva dal Brasile di Gilberto Gil.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao a tutti amici e ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Steven e state per ascoltare il mio nuovo singolo Ma non il rumore. Ciao a tutti e buon ascolto.

Ciao, sono Eminemi Lu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.